0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Rimini si era affidata alla chirurgia estetica per eliminare gli anestetismi dell'addome, ma l'operazione ha finito per peggiorare il risultato. Per questo il Tribunale di Rimini ha riconosciuto a una 47enne un risarcimento di oltre 11.000 euro, compreso di spese documentate, oltre alla restituzione di 500 euro versate al chirurgo. A deciderle è stata la giudice Serena Bordoni Marostica, che ha condannato il medico e insieme a lui anche la struttura sanitaria in cui era stato eseguito l'intervento. La vicenda nasce dall'azione civile promossa dalla donna dopo un intervento di chirurgia estetica all'addome eseguito con finalità esclusivamente estetiche. Prima del giudizio era stata disposta una consulenza tecnica preventiva, dalla quale è emerso un nesso causale tra l'esito dell'operazione e la condotta dei sanitari. Secondo i consulenti nominati dal tribunale, infatti, la paziente presentava un quadro clinico che avrebbe richiesto, come da lei voluto, una liposuzione completa associata a un addominoplastica completa. Invece la donna venne sottoposta a una mini addominoplastica con liposuzione limitata ai fianchi, una scelta che secondo la consulenza tecnica non era idonea a risolvere gli anestetismi lamentati e che avrebbe provocato una deformazione del profilo addominale con un peggioramento dell'aspetto estetico. Bellaria Giamarina, minorenne, sorprende i ladri sul terrazzo e li mette in fuga. È grazie alla sua reazione che nei giorni scorsi l'ennesimo potenziale assalto a un'abitazione è stato sventato. Il gesto di coraggio senza eguali ha visto protagonista un 17enne che risiede a Bellaria Giamarina. Calma e sangue freddo, ma anche tanta paura. Era una di quelle serate d'estate che sembrano non finire mai, aggravate dall'unico fastidio dell'afo primente, ma solo grazie a una forza d'animo, rara da riscontrare anche in un adulto, non ha preso una piega drammatica. Il ragazzo era appena rincasato dopo una pizzata in compagnia degli amici, trovando la madre già addormentata. Un filo d'aria passava a stento dalle vetrate lasciate aperte, mentre le persiane risultavano serrate. Erano da poco passate le 23 quando, dopo aver indossato il pigiama, il giovane si è chinato al buio in cerca di una ciabatta sparita sotto al letto, finché strani rumori provenienti dal terrazzo hanno richiamato la sua attenzione. Trattenendo il respiro, il 17enne si è messo in ascolto, accorgendosi subito della presenza di almeno due estranei che bisbigliavano sul terrazzo a un passo dal piombargli in camera. Così, superato con prontezza lo shock iniziale, il ragazzo si è rialzato e ha cominciato ad accendere e spegnere la luce esterna, battendo contro gli infissi con la sua mazza da baseball. Mai avrebbe pensato di trovarsi quasi faccia a faccia con una banda di ladri acrobati specializzati nello scalare le facciate dei palazzi per mettere a segno un colpo non nel cuore delle tenebre ma le battute iniziali della sera. Fatto sta che il fracasso ha messo in fuga i malintenzionati, mentre il ragazzo allertava prima i carabinieri e poi i vicini. Poggio Toriana era impegnato nello spostamento di alcuni cassoni di frutta quando, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, è rimasto incastrato nel braccio meccanico. La disavventura, per fortuna senza conseguenze fatali, è capitata ieri alle 7 a un 29enne in un'azienda agricola di Camerano, frazione di Poggio Toriana. Sul posto sono accorsi sia i carabinieri che i sanitari del 118, i quali hanno affidato l'operaio, che ha riportato vari traumi, all'elisoccorso destinazione l'ospedale Bufalini di Cesena. Rimini, basta autovelox fantasma, che erano solo una tassa occulta per milioni di lavoratori e non avevano nulla a che fare con la sicurezza stradale. Dalle parole ai fatti, così il ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha scritto in un post su X dopo l'entrata in vigore domenica delle nuove regole sulle autovelox, norme certe e omogenee su tutto il territorio nazionale, così da superare finalmente le criticità applicative emerse nell'ultimo periodo e garantire la solidità giuridica e amministrativa degli accertamenti. È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture che, oltre a mettere fine a un lungo periodo di confusione e polemiche, disciplinando caratteristiche, requisiti e procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, stabilisce quali siano gli apparecchi omologati, ovvero quelli che rimarranno attivi e potranno continuare le varie sanzioni. E lo stesso Ministero a far sapere che allo stato attuale i dispositivi attivi perché corrispondenti ai requisiti richiesti per l'omologazione sono circa 3.150 su un totale di circa 4.000 apparecchi. Ciò significa che più o meno 850 dispositivi dovranno adeguarsi alle nuove norme per poter continuare a essere operativi. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
2: Tormentone Story su Radio Record. Adesso un brano che ha infiammato l'estate sulle spiagge italiane.

Mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Record Estate, un mare di ricordi.

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Rimini si era affidata alla chirurgia estetica per eliminare gli anestetismi dell'addome, ma l'operazione ha finito per peggiorare il risultato. Per questo il Tribunale di Rimini ha riconosciuto a una 47enne un risarcimento di oltre 11.000 euro, compreso di spese documentate, oltre alla restituzione di 500 euro versate al chirurgo. A deciderlo è stata la giudice Serena Bordoni Marostica, che ha condannato il medico e insieme a lui anche la struttura sanitaria in cui era stato eseguito l'intervento. La vicenda nasce dall'azione civile promossa dalla donna dopo un intervento di chirurgia estetica all'addome eseguito con finalità esclusivamente estetiche. Prima del giudizio era stata disposta una consulenza tecnica preventiva, dalla quale è emerso un nesso causale tra l'esito dell'operazione e la condotta dei sanitari. Secondo i consulenti nominati dal tribunale, infatti, la paziente presentava un quadro clinico che avrebbe richiesto, come da lei voluto, una liposuzione completa associata a un addominoplastica completa. Invece la donna venne sottoposta a una mini addominoplastica con liposuzione limitata ai fianchi, una scelta che secondo la consulenza tecnica non era idonea a risolvere gli anestetismi lamentati e che avrebbe provocato una deformazione del profilo addominale con un peggioramento dell'aspetto estetico. Bellaria Giamarina, minorenne, sorprende i ladri sul terrazzo e li mette in fuga. È grazie alla sua reazione che nei giorni scorsi l'ennesimo potenziale assalto a un'abitazione è stato sventato. Il gesto di coraggio senza eguali ha visto protagonista un 17enne che risiede a Bellaria Giamarina. Calma e sangue freddo, ma anche tanta paura. Era una di quelle serate d'estate che sembrano non finire mai, aggravate dall'unico fastidio dell'afo primente, ma solo grazie a una forza d'animo, rara da riscontrare anche in un adulto, non ha preso una piega drammatica. Il ragazzo era appena rincasato dopo una pizzata in compagnia degli amici, trovando la madre già addormentata. Un filo d'aria passava a stento dalle vetrate lasciate aperte, mentre le persiane risultavano serrate. Erano da poco passate le 23 quando, dopo aver indossato il pigiama, il giovane si è chinato al buio in cerca di una ciabatta sparita sotto al letto, finché strani rumori provenienti dal terrazzo hanno richiamato la sua attenzione. Trattenendo il respiro, il 17enne si è messo in ascolto, accorgendosi subito della presenza di almeno due estranei che bisbigliavano sul terrazzo a un passo dal piombargli in camera. Così, superato con prontezza lo shock iniziale, il ragazzo si è rialzato e ha cominciato ad accendere e spegnere la luce esterna, battendo contro gli infissi con la sua maza da baseball. Mai avrebbe pensato di trovarsi quasi faccia a faccia con una banda di ladri acrobati specializzati nello scalare le facciate dei palazzi per mettere a segno un colpo non nel cuore delle tenebre ma le battute iniziali della sera. Fatto sta che il fracasso ha messo in fuga i malintenzionati, mentre il ragazzo allertava prima i carabinieri e poi i vicini. Poggio Toriana era impegnato nello spostamento di alcuni cassoni di frutta quando, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, è rimasto incastrato nel braccio meccanico. La disavventura, per fortuna senza conseguenze fatali, è capitata ieri alle 7 a un 29enne in un'azienda agricola di Camerano, frazione di Poggio Toriana. Sul posto sono accorsi sia i carabinieri che i sanitari del 118, i quali hanno affidato l'operaio, che ha riportato vari traumi, all'eli soccorso destinazione l'ospedale Bufalini di Cesena. Rimini, basta autovelox fantasma, che erano solo una tassa occulta per milioni di lavoratori e non avevano nulla a che fare con la sicurezza stradale, dalle parole ai fatti. Così il ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha scritto in un post su X dopo l'entrata in vigore domenica delle nuove regole sulle autovelox, norme certe e omogenee su tutto il territorio nazionale, così da superare finalmente le criticità applicative emerse nell'ultimo periodo e garantire la solidità giuridica e amministrativa degli accertamenti. È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture che, oltre a mettere fine a un lungo periodo di confusione e polemiche, disciplinando caratteristiche, requisiti e procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, stabilisce quali siano gli apparecchi omologati, ovvero quelli che rimarranno attivi e potranno continuare le varie sanzioni. E lo stesso Ministero a far sapere che allo stato attuale i dispositivi attivi perché corrispondenti ai requisiti richiesti per l'omologazione sono circa 3.150 su un totale di circa 4.000 apparecchi. Ciò significa che più o meno 850 dispositivi dovranno adeguarsi alle nuove norme per poter continuare a essere operativi. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
2: Tormentone Story! Su Radio Record, adesso, un brano che ha infiammato l'estate sulle spiagge italiane.

still look at it, most surprised it does. Radio Rock.

0: Un cordiale buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per oggi, mercoledì 15 luglio. Avremo cielo inizialmente sereno, poco nuvoloso, con sviluppo di nuvolosità cumuliforme pomeridiana in prossimità dei rilievi, specie centro-orientali, associata a rovesci temporaleschi, dal tardo pomeriggio temporali anche di forte intensità in transito sulle pianure settentrionali. Temperature senza variazioni di rilievo nei valori minimi che sulla costa e le pianure si attesteranno ai 23-24 gradi, massime in aumento con valori compresi tra 36-38 gradi della pianura e i 30-33 gradi della costa. Venti inizialmente deboli, variabili, con tendenza a disporsi da sud-ovest sui crinali appenninici e da sud-est sulle coste e sul settore centro-orientale. Forti raffiche associate ai fenomeni temporaleschi nel tardo pomeriggio. Mare poco mosso, con moto ondoso in rapido e temporaneo aumento fino a mosso o localmente molto mosso al largo nel tardo pomeriggio sera. Passiamo ora alla previsione per domani, giovedì 16. Avremo cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti cumuliformi più consistenti nel pomeriggio in prossimità dei rilievi, ove non si escludono isolati rovesci o temporali anche in locale sconfinamento sulle zone di pianura del settore occidentale. Temperature in diminuzione con valori minimi attorno ai 20-22 gradi sulle pianure e la costa, massime attorno ai 33-35 gradi sulla pianura e 29-32 gradi della costa, venti deboli variabili con rinforzi pomeridiani da sud-est sulle coste, qualche rinforzo anche in corrispondenza dei possibili fenomeni temporaleschi, mare poco mosso. La tendenza da venerdì 17 a lunedì 20 luglio, da venerdì inizierà una graduale azione di erosione dell'alta pressione subtropicale con fenomeni di instabilità che al momento sembra potrebbero interessare soprattutto le giornate di sabato e domenica. Le temperature dovrebbero subire un calo maggiormente sensibile tra domenica e lunedì. Per questo appuntamento è tutto. Vi auguro una buona giornata.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
2: Radio Record. Accende le emozioni.

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Rimini si era affidata alla chirurgia estetica per eliminare gli anestetismi dell'addome, ma l'operazione ha finito per peggiorare il risultato. Per questo il Tribunale di Rimini ha riconosciuto a una 47enne un risarcimento di oltre 11.000 euro, compreso di spese documentate, oltre alla restituzione di 500 euro versate al chirurgo. A deciderlo è stata la giudice Serena Bordoni Marostica, che ha condannato il medico e insieme a lui anche la struttura sanitaria in cui era stato eseguito l'intervento. La vicenda nasce dall'azione civile promossa dalla donna dopo un intervento di chirurgia estetica all'addome eseguito con finalità esclusivamente estetiche. Prima del giudizio era stata disposta una consulenza tecnica preventiva, dalla quale è emerso un nesso causale tra l'esito dell'operazione e la condotta dei sanitari. Secondo i consulenti nominati dal tribunale, infatti, la paziente presentava un quadro clinico che avrebbe richiesto, come da lei voluto, una liposuzione completa associata a una addominoplastica completa. Invece la donna venne sottoposta a una mini addominoplastica con liposuzione limitata ai fianchi, una scelta che secondo la consulenza tecnica non era idonea a risolvere gli anestetismi lamentati e che avrebbe provocato una deformazione del profilo addominale con un peggioramento dell'aspetto estetico. Bellaria Giamarina, minorenne, sorprende i ladri sul terrazzo e li mette in fuga. È grazie alla sua reazione che nei giorni scorsi l'ennesimo potenziale assalto a un'abitazione è stato sventato. Il gesto di coraggio senza eguali ha visto protagonista un 17enne che risiede a Bellaria Giamarina. Calma e sangue freddo, ma anche tanta paura. Era una di quelle serate d'estate che sembrano non finire mai, aggravate dall'unico fastidio dell'afo primente, ma solo grazie a una forza d'animo, rara da riscontrare anche in un adulto, non ha preso una piega drammatica. Il ragazzo era appena rincasato dopo una pizzata in compagnia degli amici, trovando la madre già addormentata. Un filo d'aria passava a stento dalle vetrate lasciate aperte, mentre le persiane risultavano serrate. Erano da poco passate le 23 quando, dopo aver indossato il pigiama, il giovane si è chinato al buio in cerca di una ciabatta sparita sotto al letto, finché strani rumori provenienti dal terrazzo hanno richiamato la sua attenzione. Trattenendo il respiro, il 17enne si è messo in ascolto, accorgendosi subito della presenza di almeno due estranei che bisbigliavano sul terrazzo a un passo dal piombargli in camera. Così, superato con prontezza lo shock iniziale, il ragazzo si è rialzato e ha cominciato ad accendere e spegnere la luce esterna, battendo contro gli infissi con la sua mazza da baseball. Mai avrebbe pensato di trovarsi quasi faccia a faccia con una banda di ladri acrobati specializzati nello scalare le facciate dei palazzi per mettere a segno un colpo non nel cuore delle tenebre ma le battute iniziali della sera. Fatto sta che il fracasso ha messo in fuga i malintenzionati, mentre il ragazzo allertava prima i carabinieri e poi i vicini. Poggio Toriana era impegnato nello spostamento di alcuni cassoni di frutta quando, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, è rimasto incastrato nel braccio meccanico. La disavventura, per fortuna senza conseguenze fatali, è capitata ieri alle 7 a un 29enne in un'azienda agricola di Camerano, frazione di Poggio Toriana. Sul posto sono accorsi sia i carabinieri che i sanitari del 118, i quali hanno affidato l'operaio, che ha riportato vari traumi, all'elisoccorso destinazione all'ospedale Bufalini di Cesena. Rimini, basta autovelox fantasma, che erano solo una tassa occulta per milioni di lavoratori e non avevano nulla a che fare con la sicurezza stradale. Dalle parole ai fatti. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha scritto in un post su X dopo l'entrata in vigore domenica delle nuove regole sulle autovelox. Norme certe e omogenee su tutto il territorio nazionale, così da superare finalmente le criticità applicative emerse nell'ultimo periodo e garantire la solidità giuridica e amministrativa degli accertamenti. È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture che, oltre a mettere fine a un lungo periodo di confusione e polemiche, disciplinando caratteristiche, requisiti e procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, stabilisce quali siano gli apparecchi omologati, ovvero quelli che rimarranno attivi e potranno continuare le varie sanzioni. E lo stesso Ministero a far sapere che, allo stato attuale, i dispositivi attivi perché corrispondenti ai requisiti richiesti per l'omologazione sono circa 3.150 su un totale di circa 4.000 apparecchi. Ciò significa che più o meno 850 dispositivi dovranno adeguarsi alle nuove norme per poter continuare a essere operativi. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
2: Tormentone Story. Su Radio Record, adesso, un brano che ha infiammato l'estate sulle spiagge italiane.

0: Radio Record Estate. Un mare di ricordi.
1: J-Lo, ya tú sabes.

0: Un cordiale buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per oggi, mercoledì 15 luglio. Avremo cielo inizialmente sereno, poco nuvoloso, con sviluppo di nuvolosità cumuliforme pomeridiana in prossimità dei rilievi, specie centro-orientali, associata a rovesci temporaleschi, dal tardo pomeriggio temporali anche di forte intensità in transito sulle pianure settentrionali. Temperature senza variazioni di rilievo nei valori minimi che sulla costa e le pianure si attesteranno ai 23-24 gradi, massime in aumento con valori compresi tra 36-38 gradi della pianura e i 30-33 gradi della costa. Venti inizialmente deboli, variabili, con tendenza a disporsi da sud-ovest sui crinali appenninici e da sud-est sulle coste e sul settore centro-orientale. Forti raffiche associate ai fenomeni temporaleschi nel tardo pomeriggio. Mare poco mosso, con moto ondoso in rapido e temporaneo aumento fino a mosso o localmente molto mosso al largo nel tardo pomeriggio sera. Passiamo ora alla previsione per domani, giovedì 16. Avremo cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti cumuliformi più consistenti nel pomeriggio in prossimità dei rilievi, ove non si escludono isolati rovesci o temporali anche in locale sconfinamento sulle zone di pianura del settore occidentale. Temperature in diminuzione con valori minimi attorno ai 20-22 gradi sulle pianure e la costa, massime attorno ai 33-35 gradi sulla pianura e 29-32 gradi della costa. Venti deboli, variabili, con rinforzi pomeridiani da sud-est sulle coste. Qualche rinforzo anche in corrispondenza dei possibili fenomeni temporaleschi. Mare poco mosso. La tendenza da venerdì 17 a lunedì 20 luglio. Da venerdì inizierà una graduale azione di erosione dell'alta pressione subtropicale con fenomeni di instabilità che al momento sembra potrebbero interessare soprattutto le giornate di sabato e domenica. Le temperature dovrebbero subire un calo maggiormente sensibile tra domenica e lunedì. Per questo appuntamento è tutto. Vi auguro una buona giornata.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Rimini si era affidata alla chirurgia estetica per eliminare gli anestetismi dell'addome, ma l'operazione ha finito per peggiorare il risultato. Per questo il Tribunale di Rimini ha riconosciuto a una 47enne un risarcimento di oltre 11.000 euro, compreso di spese documentate, oltre alla restituzione di 500 euro versate al chirurgo. A deciderle è stata la giudice Serena Bordoni Marostica, che ha condannato il medico e insieme a lui anche la struttura sanitaria in cui era stato eseguito l'intervento. La vicenda nasce dall'azione civile promossa dalla donna dopo un intervento di chirurgia estetica all'addome eseguito con finalità esclusivamente estetiche. Prima del giudizio era stata disposta una consulenza tecnica preventiva, dalla quale è emerso un nesso causale tra l'esito dell'operazione e la condotta dei sanitari. Secondo i consulenti nominati dal tribunale, infatti, la paziente presentava un quadro clinico che avrebbe richiesto, come da lei voluto, una liposuzione completa associata a un addominoplastica completa. Invece la donna venne sottoposta a una mini addominoplastica con liposuzione limitata ai fianchi, una scelta che secondo la consulenza tecnica non era idonea a risolvere gli anestetismi lamentati e che avrebbe provocato una deformazione del profilo addominale con un peggioramento dell'aspetto estetico. Bellaria Giamarina, minorenne, sorprende i ladri sul terrazzo e li mette in fuga. È grazie alla sua reazione che nei giorni scorsi l'ennesimo potenziale assalto a un'abitazione è stato sventato. Il gesto di coraggio senza eguali ha visto protagonista un 17enne che risiede a Bellaria Giamarina. Calma e sangue freddo, ma anche tanta paura. Era una di quelle serate d'estate che sembrano non finire mai, aggravate dall'unico fastidio dell'afo primente, ma solo grazie a una forza d'animo, rara da riscontrare anche in un adulto, non ha preso una piega drammatica. Il ragazzo era appena rincasato dopo una pizzata in compagnia degli amici, trovando la madre già addormentata. Un filo d'aria passava a stento dalle vetrate lasciate aperte, mentre le persiane risultavano serrate. Erano da poco passate le 23 quando, dopo aver indossato il pigiama, il giovane si è chinato al buio in cerca di una ciabatta sparita sotto al letto, finché strani rumori provenienti dal terrazzo hanno richiamato la sua attenzione. Trattenendo il respiro, il 17enne si è messo in ascolto, accorgendosi subito della presenza di almeno due estranei che bisbigliavano sul terrazzo a un passo dal piombargli in camera. Così, superato con prontezza lo shock iniziale, il ragazzo si è rialzato e ha cominciato ad accendere e spegnere la luce esterna, battendo contro gli infissi con la sua mazza da baseball. Mai avrebbe pensato di trovarsi quasi faccia a faccia con una banda di ladri acrobati specializzati nello scalare le facciate dei palazzi per mettere a segno un colpo non nel cuore delle tenebre ma le battute iniziali della sera. Fatto sta che il fracasso ha messo in fuga i malintenzionati, mentre il ragazzo allertava prima i carabinieri e poi i vicini. Poggio Toriana era impegnato nello spostamento di alcuni cassoni di frutta quando, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, è rimasto incastrato nel braccio meccanico. La disavventura, per fortuna senza conseguenze fatali, è capitata ieri alle 7 a un 29enne in un'azienda agricola di Camerano, frazione di Poggio Toriana. Sul posto sono accorsi sia i carabinieri che i sanitari del 118, i quali hanno affidato l'operaio, che ha riportato vari traumi, all'elisoccorso destinazione all'ospedale Bufalini di Cesena. Rimini, basta autovelox fantasma, che erano solo una tassa occulta per milioni di lavoratori e non avevano nulla a che fare con la sicurezza stradale. Dalle parole ai fatti, così il ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha scritto in un post su X dopo l'entrata in vigore domenica delle nuove regole sulle autovelox, norme certe e omogenee su tutto il territorio nazionale, così da superare finalmente le criticità applicative emerse nell'ultimo periodo e garantire la solidità giuridica e amministrativa degli accertamenti. È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture che, oltre a mettere fine a un lungo periodo di confusione e polemiche, disciplinando caratteristiche, requisiti e procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, stabilisce quali siano gli apparecchi omologati, ovvero quelli che rimarranno attivi e potranno continuare le varie sanzioni. È lo stesso Ministero a far sapere che, allo stato attuale, i dispositivi attivi perché corrispondenti ai requisiti richiesti per l'omologazione sono circa 3.150 su un totale di circa 4.000 apparecchi. Ciò significa che più o meno 850 dispositivi dovranno adeguarsi alle nuove norme per poter continuare a essere operativi. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
2: Su Radio Record, adesso, un brano che ha infiammato l'estate sulle spiagge italiane.

0: Radio Record.
1: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene, si siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
2: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
3: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua.
3: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
3: Ah, però...
4: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
3: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
2: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
5: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
6: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
5: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
6: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
5: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
6: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
5: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
7: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina e lettino tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
5: Villalabor.it.
8: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi i mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli: Moca Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
9: Guarda che se ti prendo!
10: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
11: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
12: Go, go, gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto, anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
13: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni, Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
14: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
15: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
3: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
15: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
3: Ma amore, anch'io!
15: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
1: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
15: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
0: viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
16: Radio Record.

0: L'estate di Radio Record accende le emozioni.
1: Tra poco le previsioni meteo.
2: Radio Record. Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
3: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
2: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
4: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
5: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere, tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
4: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
6: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
7: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
8: E qui?
7: Alle terme!
8: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
7: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
9: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
10: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
11: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
12: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. 3 giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook, Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
13: Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola. Ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale. E poi ci sono attimi che, se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
14: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
15: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
16: Suzuki. Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
17: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
1: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
18: Un cordiale buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per oggi, mercoledì 15 luglio. Avremo cielo inizialmente sereno, poco nuvoloso, con sviluppo di nuvolosità cumuliforme pomeridiana in prossimità dei rilievi, specie centro-orientali, associata a rovesci temporaleschi, dal tardo pomeriggio temporali anche di forte intensità in transito sulle pianure settentrionali. Temperature senza variazioni di rilievo nei valori minimi, che sulla costa e le pianure si attesteranno ai 23-24 gradi, massime in aumento con valori compresi tra 36-38 gradi della pianura e i 30-33 gradi della costa. Venti inizialmente deboli, variabili, con tendenza a disporsi da sud-ovest sui crinali appenninici e da sud-est sulle coste e sul settore centro-orientale. Forti raffiche associate ai fenomeni temporaleschi nel tardo pomeriggio. Mare poco mosso, con moto ondoso in rapido e temporaneo aumento fino a mosso o localmente molto mosso al largo nel tardo pomeriggio sera. Passiamo ora alla previsione per domani, giovedì 16. Avremo cielo sereno o poco nuvoloso, con addensamenti cumuliformi più consistenti nel pomeriggio in prossimità dei rilievi, ove non si escludono isolati rovesci o temporali, anche in locale sconfinamento sulle zone di pianura del settore occidentale. Temperature in diminuzione con valori minimi attorno ai 20-22 gradi sulle pianure e la costa, massime attorno ai 33-35 gradi sulla pianura e 29-32 gradi della costa. Venti deboli, variabili, con rinforzi pomeridiani da sud-est sulle coste, qualche rinforzo anche in corrispondenza dei possibili fenomeni temporaleschi. Mare poco mosso. La tendenza da venerdì 17 a lunedì 20 luglio: da venerdì inizierà una graduale azione di erosione dell'alta pressione subtropicale, con fenomeni di instabilità che al momento sembra potrebbero interessare soprattutto le giornate di sabato e domenica. Le temperature dovrebbero subire un calo maggiormente sensibile tra domenica e lunedì. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro una buona giornata.
9: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. meteorviaggi.it

0: Radio Record.
1: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
2: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle per farti sentire come a casa, tettuccio apribile con cui goderti il panorama, retrocamera per parcheggiare senza stress, Apple CarPlay e Android Auto per restare connesso mentre guidi, e tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie, a partire da 19.990 euro chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
3: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
4: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
5: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria
4: e quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
5: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? Eppure per la mia bellezza.
4: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
5: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso. E ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
4: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
6: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
7: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
6: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
7: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
6: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
8: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution, a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
9: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
10: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
9: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
11: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome: Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
3: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
12: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
13: Fatti stupire da Popi.
14: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia, 0547 666 101.
3: puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
0: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
13: Il tormentone Story. Su Radio Record, adesso, un brano che ha infiammato l'estate sulle spiagge italiane.

0: Radio Record.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: L'estate ha un sapore speciale, quello della sagra della tagliatella di Poggio Berni. Dal 17 al 19 luglio, al Teatro Aperto di Poggio Berni Alta, la Proloco ti invita a 3 serate dedicate ai sapori della vera cucina romagnola. Dalle 19 alle 22 ti aspettano tagliatelle fatte come una volta e tante specialità della tradizione. Venerdì 17, spettacolo con la Rimini Dance Company. Sabato 18, musica dal vivo con l'orchestra Daniele Tarantino. Domenica 19 si chiude in festa con l'orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Ingresso gratuito tutte le sere. Dal 17 al 19 luglio la tradizione va in scena a Poggio Berni. Scopri tutti i dettagli sui social della Proloco di Poggio Berni.
3: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
4: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
3: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
4: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
3: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
4: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
3: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
5: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina e lettino tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
3: Villalabor.it.
6: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
7: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
6: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
7: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
6: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
8: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
6: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
9: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
10: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni, Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
11: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
12: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008 su Facebook Griglia d'Oro.
11: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
13: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com. Chiuso il giovedì e la domenica.
5: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
0: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
5: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
14: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
13: Incontro con le stelle. Radio Record presenta l'oroscopo. Buon centro settimana e quasi centro mese a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Bonaventura all'ascolto e non. Sono invece nati in data 15 luglio il pittore Rembrandt, il grande attore Paolo Panelli e Brigitte Nielsen. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 24° grado del Cancro, hai un carattere forte e deciso. Sei dotato di un naturale istinto religioso,

0: il rapporto, riappacificarci con soci e colleghi dopo una discussione. Toro, procediamo senza fretta, il terreno è insidioso, basta un niente per cadere nella trappola del successo facile ma ingannevole. Se c'è in gioco il prestigio professionale o la stabilità sentimentale, la consueta calma non deve venire meno. Gemelli, single per vocazione? Mai dire mai, soprattutto quando come oggi gli astri propiziano incontri fatidici e disseminano esche sul nostro cammino. Siamo in vena di generosità e la voglia di spendere solo per il gusto di farlo è fortissima. E allora come resistere? Cancro, studiamo un piano per assolvere le incombenze. Muoviamoci con decisione per riuscire a superare le difficoltà e a onorare tutti gli impegni presi. Teniamo gli occhi aperti, in ciò che ci circonda troviamo le risposte che cerchiamo. Leone, tante stelle a nostro favore ci forniscono determinazione e intuito, capaci di gestire le eventuali diatribe e le ostinazioni familiari. Mantenendo il nostro baricentro, avanziamo con passo sicuro. Vergine, la buona sorte e la vitalità non ci mancano e gli ostacoli possiamo affrontarli con il nostro stile, logico, saggio e prudente. Con efficacia e senso pratico risolviamo una situazione delicata nell'ambiente di lavoro. Bilancia, Luna e Giove a braccetto sono un toccasana per le amicizie. Viaggi e gite prendono una piega tenera con un vecchio amico da poco ritrovato. In gruppo recuperiamo il buon umore e la sicurezza del nostro fascino. Scorpione, possiamo lamentarci con la luna quadrata se la giornata non è di nostro gradimento, anche se a metterci nei guai è la voglia di attenzioni e di visibilità. Siamo sorretti dalla forza di volontà nonostante il disfattismo dello stato d'animo. Non è salutare, rimuginare. Sagittario, mercoledì tutto da vivere. La fortunata situazione planetaria ci rende dinamici, seducenti e accattivanti. Mettiamo a fuoco gli obiettivi da conquistare, tenendo presente la realtà e l'investimento energetico richiesto. Capricorno, restiamo particolarmente lucidi e concentrati sui traguardi da raggiungere. Il passo è quello di intraprendere nuove modalità d'azione, anche difensive. È il momento di far capire a tutti non solo quello che pensiamo, ma soprattutto quello che abbiamo nel cuore. Acquario, stare da soli ci fa male, ma per volare dobbiamo abbandonare a terra il bagaglio pesante del passato. La famiglia non vede di buon occhio gli spazi liberi che ci riserviamo. Spieghiamo con calma le nostre ragioni. Pesci, lasciare che il mondo sia come sia, senza buttarci a corpo morto nelle cause perse a raddrizzare tutti i torti, si può fare ora che il cuore è in pace. C'è solo un pianeta oggi fuori posto, ma nel vivere nella contraddizione sperimentiamo anche un'armonia mai provata. E per chiudere come abitudine una citazione, quell'odierna è la seguente. Quando mi chiedono qual è la mia religione, rispondo che non ne ho una. E alcuni ne restano scioccati, non lo capiscono. Io dico che non ne ho bisogno. Rispetto l'umanità. Questa è la mia religione. Marjane Satrapi.
1: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni. Rimini. Meteorviaggi.it.
2: Radio Record ha presentato l'oroscopo. E la playa, la musica de Radio Record.

0: Ora esatta. Sono le 7:00. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buongiorno dalla redazione. Terremoto sulla legge elettorale con i franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia sul quale Meloni aveva messo la faccia non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto, 188 contro 187. Sono almeno una trentina i voti mancanti. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Avete fallito a casa. Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, dice invece Meloni, che tuttavia riconosce che in maggioranza sono mancati diversi voti e su questo serve una riflessione. Tajani parla di incidente di percorso ma assicura che si va avanti. In ogni caso, ricorda La Russa, si potrà giocare un secondo tempo al Senato dove sul punto non è previsto il voto segreto e si potrà modificare quanto votato alla Camera. In serata bagarre in aula con le opposizioni che hanno occupato i banchi del governo. Arriva la nuova stretta antimaranza del governo con il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al disegno di legge sulla sicurezza. Accanto alle misure già previste dal testo originario, introdotti 5 nuovi articoli. Fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Nel provvedimento è inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte. In Belgio 6 vittime sul lavoro e questo è il terribile bilancio dell'incendio scoppiato ieri mattina nel cantiere della Torre Oxy nel pieno centro di Bruxelles. Il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco. Il ritrovamento dei corpi in serata dopo un intervento di ore dei soccorsi per accedere ai 2 ascensori colpiti dalle fiamme, precipitati entrambi. Le 6 vittime erano tutte nel primo ascensore. Le forze armate iraniane hanno rivendicato d'aver sferrato nella notte attacchi contro obiettivi americani in Bahrain, Giordania e Kuwait. In particolare, ha reso noto un comunicato trasmesso dalla TV di Stato, in Bahrain è finita nel mirino la quinta flotta americana, in Giordania gli hangar usati dalle forze statunitensi e un'area in cui erano sistemati diversi F-18 nella base di Al-Zrak e in Kuwait un centro logistico usato dagli americani a Mina Abdullah. Il calcio, un gol per tempo e la Spagna si regala un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Non è riuscito nulla ieri sera alla favoritissima Francia, annullato il poker delle meraviglie formato da Mbappé, Dembélé, Olise e Doué. Oyarzabal su rigore e Pedro Porro nella ripresa mandano le furie rosse in paradiso. Stasera all'altra semifinale alle 21 in campo Inghilterra-Argentina. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
4: Senti che profumo. Siamo arrivati in Grecia?
5: Quasi. Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
4: Tutto fatto in casa?
5: Tutto. Anche i dolci. E c'è pure il menù vegetariano.
4: Mangiamo qui o portiamo via?
5: Come vuoi. Saletta interna, all'aperto o anche da sport.
4: E allora che stiamo aspettando?
6: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
7: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
8: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane e poi i mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli. Moca Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
9: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. programma Suzuki 10 e Lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Suzuki.
12: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
13: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
14: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
13: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
14: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
13: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
15: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
16: E qui?
15: Alle terme!
16: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
15: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
17: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
18: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
19: Hai sentito? Ma che cos'è?
20: È il nuovo distributore automatico di acqua.
19: Sai che novità?
20: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
19: Però...
20: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
19: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
18: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
21: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
22: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
21: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
22: Dal lunedì al venerdì 45 euro a persona, sabato e domenica 50 euro.
21: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina del relax.
22: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
23: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
24: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
3: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
2: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
3: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
2: Pizzeria alla Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
4: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la sagra del cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione, tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno domenica stand aperto anche a pranzo dalle 12:30. Sagra del cinghiale a Ponte Uso di Sogliano al Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
5: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
6: Guarda che se ti prendo!
7: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
8: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
9: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
10: L'isola del tesoro, lo scrigno dei desideri. Ci sono sere romantiche, momenti allegri e informali, incontri brillanti, occasioni speciali. C'è sempre l'isola del tesoro. L'isola del tesoro, bottega di abiti, uomo, donna.
11: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
12: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
1: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
13: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
14: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.
15: Un cordiale buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per oggi, mercoledì 15 luglio. Avremo cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, con sviluppo di nuvolosità cumuliforme pomeridiana in prossimità dei rilievi, specie centro-orientali, associata a rovesci temporaleschi. Dal tardo pomeriggio temporali anche di forte intensità in transito sulle pianure settentrionali. Temperature senza variazioni di rilievo nei valori minimi, che sulla costa e le pianure si attesteranno ai 23-24 gradi, massime in aumento con valori compresi tra 36-38 gradi della pianura e i 30-33 gradi della costa. Venti inizialmente deboli, variabili, con tendenza a disporsi da sud-ovest sui crinali appenninici e da sud-est sulle coste e sul settore centro-orientale. Forti raffiche associate ai fenomeni temporaleschi nel tardo pomeriggio. Mare poco mosso, con moto ondoso in rapido e temporaneo aumento fino a mosso o localmente molto mosso al largo nel tardo pomeriggio sera. Passiamo ora alla previsione per domani, giovedì 16. Avremo cielo sereno o poco nuvoloso, con addensamenti cumuliformi più consistenti nel pomeriggio in prossimità dei rilievi, ove non si escludono isolati rovesci o temporali, anche in locale sconfinamento sulle zone di pianura del settore occidentale. Temperature in diminuzione con valori minimi attorno ai 20-22 gradi sulle pianure e la costa, massime attorno ai 33-35 gradi sulla pianura e 29-32 gradi della costa. Venti deboli, variabili, con rinforzi pomeridiani da sud-est sulle coste, qualche rinforzo anche in corrispondenza dei possibili fenomeni temporaleschi. Mare poco mosso. La tendenza da venerdì 17 a lunedì 20 luglio: da venerdì inizierà una graduale azione di erosione dell'alta pressione subtropicale, con fenomeni di instabilità che al momento sembra potrebbero interessare soprattutto le giornate di sabato e domenica. Le temperature dovrebbero subire un calo maggiormente sensibile tra domenica e lunedì. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro una buona giornata.
16: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. meteorviaggi.it

0: Radio Record.
1: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la sagra del cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione, tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da questa anno, domenica, stand aperto anche a pranzo, dalle 12.30. Sagra del cinghiale a Ponte Uso di Sogliano a Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
2: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
3: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
4: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile con cui goderti il panorama. Retrocamera per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
5: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
6: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70 a Gambettola, 0547 58 113.
7: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
8: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
7: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
8: Ma amore, anch'io!
7: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
8: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
7: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
9: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
10: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa. E scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
9: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Ripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
11: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
12: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
13: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
14: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro.
0: L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info regionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
15: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà. Il tormentone Story. Su Radio Record, adesso, un brano che ha infiammato l'estate sulle spiagge italiane.

0: Radio Record.
1: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
2: E qui?
1: Alle terme!
2: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
1: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
3: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti: quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
4: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
5: Orto Bellaria, un nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
4: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
6: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
7: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
6: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
8: Moto Revolution! Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution, a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
9: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
10: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
9: Tutto fatto in casa?
10: Tutto! Anche i dolci! E c'è pure il menù vegetariano.
9: Mangiamo qui o portiamo via?
10: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
9: E allora che stiamo aspettando?
11: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
12: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
13: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
14: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
15: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
16: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
15: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
16: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
15: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
17: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
18: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Santa Arcangiolese, appoggio Berni. Info 0541 68 81 80.
19: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
20: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
21: Incontro con le stelle,
0: Radio Record presenta l'oroscopo.
21: Buon centro settimana e quasi centro mese a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Bonaventura all'ascolto e non. Sono invece nati in data 15 luglio il pittore Rembrandt, il grande attore Paolo Panelli e Brigitte Nielsen. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 24° grado del Cancro, hai un carattere forte e deciso. Sei dotato di un naturale istinto religioso, anche se spesso non fai parte della chiesa ufficiale. Sei artista e potrei eccellere in tutte quelle forme d'arte nelle quali serve una forte sensibilità per colori, suoni, luci. Visto che sei capace e ambizioso, è probabile che arrivi a una posizione eminente. Avrai un buon discernimento tra ciò che è più o meno bello, o è giusto anche, e potresti riuscire quindi come giudice, come critico o come perito. E tuffiamoceli insieme tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questa giornata per tutti noi. Ariete, la luna in leone scende in campo per darci manforte nelle delicate faccende di cuore. Clima ideale per divertirci e rinsaldare il rapporto, riappacificarci con soci e colleghi dopo una discussione. Toro, procediamo senza fretta, il terreno è insidioso, basta un niente per cadere nella trappola del successo facile ma ingannevole. Se c'è in gioco il prestigio professionale o la stabilità sentimentale, la consueta calma non deve venire meno. Gemelli, single per vocazione? Mai dire mai, soprattutto quando come oggi gli astri propiziano incontri fatidici e disseminano esche sul nostro cammino. Siamo in vena di generosità e la voglia di spendere solo per il gusto di farlo è fortissima. E allora come resistere? Cancro, studiamo un piano per assolvere le incombenze. Muoviamoci con decisione per riuscire a superare le difficoltà e a onorare tutti gli impegni presi. Teniamo gli occhi aperti, in ciò che ci circonda troviamo le risposte

0: In gruppo recuperiamo il buon umore e la sicurezza del nostro fascino. Scorpione, possiamo lamentarci con la luna quadrata se la giornata non è di nostro gradimento, anche se a metterci nei guai è la voglia di attenzioni e di visibilità. Siamo sorretti dalla forza di volontà nonostante il disfattismo dello stato d'animo. Non è salutare, rimuginare. Sagittario, mercoledì tutto da vivere. La fortunata situazione planetaria ci rende dinamici, seducenti e accattivanti. Mettiamo a fuoco gli obiettivi da conquistare, tenendo presente la realtà e l'investimento energetico richiesto. Capricorno, restiamo particolarmente lucidi e concentrati sui traguardi da raggiungere. Il passo è quello di intraprendere nuove modalità d'azione, anche difensive. È il momento di far capire a tutti non solo quello che pensiamo, ma soprattutto quello che abbiamo nel cuore. Acquario, stare da soli ci fa male, ma per volare dobbiamo abbandonare a terra il bagaglio pesante del passato. La famiglia non vede di buon occhio gli spazi liberi che ci riserviamo. Spieghiamo con calma le nostre ragioni. Pesci, lasciare che il mondo sia come sia, senza buttarci a corpo morto nelle cause perse a raddrizzare tutti i torti, si può fare ora che il cuore è in pace. C'è solo un pianeta oggi fuori posto, ma nel vivere nella contraddizione sperimentiamo anche un'armonia mai provata. E per chiudere come abitudine una citazione, quella odierna è la seguente. Quando mi chiedono qual è la mia religione, rispondo che non ne ho una. E alcuni ne restano scioccati, non lo capiscono. Io dico che non ne ho bisogno. Rispetto l'umanità. Questa è la mia religione. Marjan Satrapi.
1: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni. Rimini. Meteorviaggi.it.
2: Radio Record ha presentato l'oroscopo. Radio Record estate. Un mare di ricordi.

0: Ora esatta.
1: Sono le 8:01.
0: L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Terremoto politico sulla legge elettorale, coi franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia, sul quale la premier Meloni aveva messo la faccia, non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Avete fallito a casa.
4: Arriva la nuova stretta anti-Maranza del governo, col Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al DDL Sicurezza. Previsto il fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, il divieto d'aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, la reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Nel provvedimento è inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte.
5: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% a Hormuz, ma lo stretto in fiamme tra raid americani e gli attacchi iraniani alle petroliere. Nella notte droni di Teheran sul Kuwait, sirene d'allarme in Bahrain. Al via intanto i colloqui Libano-Israele a Roma.
4: In Belgio sarebbero 6 morti nel terribile bilancio dell'incendio scoppiato ieri nel cantiere della Torre Uxi, in pieno centro a Bruxelles. Il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco. Il ritrovamento dei corpi dopo un intervento di ore dei soccorsi per accedere ai 2 ascensori colpiti dalle fiamme. Precipitati entrambi. Le ricerche continuano e si esclude la presenza di italiani tra i dispersi.
5: In Florida un uomo è morto mentre tentava di fuggire da alcuni agenti dell'Agenzia Federale di Polizia responsabile della sicurezza delle frontiere e del controllo sull'immigrazione americana. Secondo una prima ricostruzione, 4 persone a bordo di un veicolo sono fuggite dagli agenti e una di queste, nel tentativo di far perdere le sue tracce, ha attraversato una strada statale finendo sulla traiettoria di un tir che proprio in quel momento stava passando.
4: Aumenta la fasullità, ieri già sfiorati i 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì, con le città bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di oggi a 15. Previsti però anche temporali, allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto.
5: Il calcio e la Spagna, la prima finalista dei mondiali 2026. La squadra di De La Fuente batte 2-0 la Francia con i gol su rigore di Oyarzabal nel primo tempo e Pedro Porro nel secondo. Stasera l'altra semifinale alle 21 in campo Inghilterra-Argentina.
4: È tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
6: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
7: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
6: 2 portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
7: Dal lunedì al venerdì 45 euro a persona, sabato e domenica 50 euro.
6: E se vuoi puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
7: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
8: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
9: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
8: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
9: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
8: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
10: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
11: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
12: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
13: Hai sentito? Ma che cos'è?
14: È il nuovo distributore automatico di acqua.
13: Sai che novità?
14: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
13: Ah, però...
14: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
13: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
12: Acqua Shop!

0: tante specialità tipiche.
1: La coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: L'estate ha un sapore speciale, quello della Sagra della Tagliatella di Poggio Berni. Dal 17 al 19 luglio, al Teatro Aperto di Poggio Berni Alta, la Proloco ti invita a 3 serate dedicate ai sapori della vera cucina romagnola. Dalle 19 alle 22 ti aspettano tagliatelle fatte come una volta e tante specialità della tradizione. Venerdì 17, spettacolo con la Rimini Dance Company. Sabato 18, musica dal vivo con l'orchestra Daniele Tarantino. Domenica 19, si chiude in festa con l'orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Ingresso gratuito tutte le sere. Dal 17 al 19 luglio la tradizione va in scena a Poggio Berni. Scopri tutti i dettagli sui social della Proloco di Poggio Berni.
3: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
4: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
3: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
4: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
3: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
4: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
3: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
5: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina e lettino tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
3: Villalabor.it.
6: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
7: Fatti stupire da Popi.
8: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
9: Radio Record Estate, un'ondata di musica.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
3: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
4: L'isola del tesoro, la forza dei dettagli. Su abiti e camicie pastello, un coprispalle in seta cangiante, una spilla in corallo marino azzurro, un bottone gioiello di madreperla. Le proposte caratterizzate da armonie metropolitane. La vetrina del vestirsi. L'isola del tesoro, Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa.
5: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
6: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
7: Da Gardini, per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
6: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più, per te, bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
7: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
8: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
9: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
8: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
9: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
8: E si vede. Scherzo, tu sei sempre così bella.
9: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
8: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
5: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
10: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
11: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano. 0547 66 5959.
12: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
13: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
12: Un cordiale buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per oggi, mercoledì 15 luglio. Avremo cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, con sviluppo di nuvolosità cumuliforme pomeridiana in prossimità dei rilievi, specie centro-orientali, associata a rovesci temporaleschi. Dal tardo pomeriggio temporali anche di forte intensità in transito sulle pianure settentrionali. Temperature senza variazioni di rilievo nei valori minimi, che sulla costa e le pianure si attesteranno ai 23-24 gradi, massime in aumento con valori compresi tra 36-38 gradi della pianura e i 30-33 gradi della costa. Venti inizialmente deboli, variabili, con tendenza a disporsi da sud-ovest sui crinali appenninici e da sud-est sulle coste e sul settore centro-orientale. Forti raffiche associate ai fenomeni temporaleschi nel tardo pomeriggio. Mare poco mosso, con moto ondoso in rapido e temporaneo aumento fino a mosso o localmente molto mosso al largo nel tardo pomeriggio sera. Passiamo ora alla previsione per domani, giovedì 16. Avremo cielo sereno o poco nuvoloso, con addensamenti cumuliformi più consistenti nel pomeriggio in prossimità dei rilievi, ove non si escludono isolati rovesci o temporali, anche in locale sconfinamento sulle zone di pianura del settore occidentale. Temperatura in diminuzione, con valori minimi attorno ai 20-22 gradi sulle pianure e la costa, massime attorno ai 33-35 gradi sulla pianura e 29-32 gradi della costa. Venti deboli, variabili, con rinforzi pomeridiani da sud-est sulle coste, qualche rinforzo anche in corrispondenza dei possibili fenomeni temporaleschi. Mare poco mosso. La tendenza da venerdì 17 a lunedì 20 luglio: da venerdì inizierà una graduale azione di erosione dell'alta pressione subtropicale, con fenomeni di instabilità che al momento sembra potrebbero interessare soprattutto le giornate di sabato e domenica. Le temperature dovrebbero subire un calo maggiormente sensibile tra domenica e lunedì. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro una buona giornata.
9: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record.
1: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
2: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
3: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
4: Hai sentito? Ma che cos'è?
5: È il nuovo distributore automatico di acqua!
4: Sai che novità?
5: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
4: Ah, però!
5: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi! Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
4: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
3: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
6: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
7: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la Sagra del Cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione. Tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno domenica stand aperto anche a pranzo dalle 12.30. Sagra del Cinghiale a Ponte Uso di Sogliano al Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
8: Guarda che se ti prendo.
9: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
10: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
11: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
13: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
14: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
15: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
14: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
15: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
14: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
16: Ma sciorbole, ma socme, ma ciò!
17: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna. E nel modo più genuino, prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa. La carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste. Anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul. Diffida delle imitazioni. Via Santa Arcangiolese, appoggio Berni. Info 0541 68 81 80.
18: Hai fatto la revisione alla tua auto?
0: Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
13: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
18: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
2: Il tormentone Story su Radio Record. Adesso un brano che ha infiammato l'estate sulle spiagge italiane.

0: Radio Record.
1: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
2: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule e in odore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
3: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
4: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi i mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli. Moca Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
5: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
6: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
5: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
7: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
8: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
9: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
10: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
9: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
11: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto High Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
8: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
12: C'era una volta una capannina.
0: un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia, 0547 666 101.
8: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
12: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
13: Radio Record, dove vuoi, quando vuoi.
14: Incontro con le stelle. Radio Record presenta l'oroscopo.
15: Buon centro settimana e quasi centro mese a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Bonaventura all'ascolto e non. Sono invece nati in data 15 luglio il pittore Rembrandt, il grande attore Paolo Panelli e Brigitte Nielsen. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 24° grado del Cancro, hai un carattere forte e deciso. Sei dotato di un naturale istinto religioso, anche se spesso non fai parte della chiesa ufficiale. Sei artista e potrei eccellere in tutte quelle forme d'arte nelle quali serve una forte sensibilità per colori, suoni, luci. Visto che sei capace e ambizioso, è probabile che arrivi a una posizione eminente. Avrai un buon discernimento tra ciò che è più o meno bello, o è giusto anche, e potresti riuscire quindi come giudice, come critico o come perito. E tuffiamoceli insieme tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questa giornata per tutti noi. Ariete, la luna in leone scende in campo per darci manforte nelle delicate faccende di cuore. Clima ideale per divertirci e rinsaldare il rapporto, riappacificarci con soci e colleghi dopo una discussione. Toro, procediamo senza fretta, il terreno è insidioso, basta un niente per cadere nella trappola del successo facile ma ingannevole. Se c'è in gioco il prestigio professionale o la stabilità sentimentale, la consueta calma non deve venire meno. Gemelli, single per vocazione? Mai dire mai, soprattutto quando come oggi gli astri propiziano incontri fatidici e disseminano esche sul nostro cammino. Siamo in vena di generosità e la voglia di spendere solo per il gusto di farlo è fortissima. E allora come resistere? Cancro, studiamo un piano per assolvere le incombenze. Muoviamoci con decisione per riuscire a superare le difficoltà e a onorare tutti gli impegni presi. Teniamo gli occhi aperti, in ciò che ci circonda troviamo le risposte che cerchiamo. Leone, tante stelle a nostro favore ci forniscono determinazione e intuito, capaci di gestire le eventuali diatribe e le ostinazioni familiari. Mantenendo il nostro baricentro, avanziamo con passo sicuro. Vergine, la buona sorte e la vitalità non ci mancano e gli ostacoli possiamo affrontarli con il nostro stile, logico, saggio e prudente. Con efficacia e senso pratico risolviamo una situazione delicata nell'ambiente di lavoro. Bilancia, Luna e Giove a braccetto sono un toccasana per le amicizie. Viaggi e gite prendono una piega tenera con un vecchio amico da poco ritrovato. In gruppo recuperiamo il buon umore e la sicurezza del nostro fascino. Scorpione, possiamo lamentarci con la luna quadrata se la giornata non è di nostro gradimento, anche se a metterci nei guai è la voglia di attenzioni e di visibilità. Siamo sorretti dalla forza di volontà nonostante il disfattismo dello stato d'animo. Non è salutare, rimuginare. Sagittario, mercoledì tutto da vivere. La fortunata situazione planetaria ci rende dinamici, seducenti e accattivanti. Mettiamo a fuoco gli obiettivi da conquistare, tenendo presente la realtà e l'investimento energetico richiesto. Capricorno, restiamo particolarmente lucidi e concentrati sui traguardi da raggiungere. Il passo è quello di intraprendere nuove modalità d'azione, anche difensive. È il momento di far capire a tutti

0: E per chiudere, come abitudine, una citazione, quello di Erna è la seguente: quando mi chiedono qual è la mia religione, rispondo che non ne ho una, e alcuni ne restano scioccati, non lo capiscono. Io dico che non ne ho bisogno, rispetto l'umanità, questa è la mia religione. Marjan Satrapi.
1: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
2: Radio Record ha presentato l'oroscopo. Radio Record estate. Un mare di ricordi.

0: Ora esatta. Sono le 9:00. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In apertura la politica, terremoto sulla legge elettorale con i franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia, sul quale Meloni aveva messo la fiducia, non regge lo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto, 188 contro 187. Sono almeno una trentina i voti mancanti. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Avete fallito a casa.
3: Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, dice la premier Meloni, che tuttavia riconosce che in maggioranza sono mancati diversi voti e su questo serve una riflessione. Il ministro degli esteri Tajani parla di incidente di percorso ma assicura che si va avanti. In ogni caso, ricorda la russa, si potrà giocare un secondo tempo al Senato, dove sul punto non è previsto il voto segreto e si potrà modificare quanto votato alla Camera. In serata bagarre in aula con le opposizioni che hanno occupato i banchi del governo.
4: Arriva la nuova stretta antimaranza del governo con il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al disegno di legge sulla sicurezza. Accanto alle misure già previste dal testo originario, introdotti 5 nuovi articoli: fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Nel provvedimento è inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia o possibile solo con querela di parte.
3: La cronaca a 8 anni di distanza dalla tragedia del Ponte Morandi, era il 14 luglio 2018, e alla vigilia della sentenza, al termine di un processo lungo 284 udienze, arriva a sorpresa una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che, crollando, provocò la morte di 43 persone. A firmare la missiva è Arrigo Giana, amministratore delegato della società in carica dallo scorso anno, che tiene a sottolineare quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente.
4: Nuova giornata di tensioni nel conflitto tra Iran e Stati Uniti, con i Pashdaran che annunciano la chiusura dello stretto di Hormuz e l'attacco alla quinta flotta statunitense in Bahrain. Il comando centrale americano comunica la conclusione di una nuova ondata di raid della durata di 7 ore contro obiettivi militari vicini allo stretto e sulle coste dell'Iran. Intanto Trump, che ha accusato nuovamente l'Iran di essere il bullo del Medio Oriente, fa retromarcia sulla tassa del 20% per il passaggio in sicurezza delle navi nello stretto. Al posto del risarcimento, accordi commerciali.
3: Il calcio, stasera seconda semifinale dei mondiali 2026 ad Atlanta, si sfidano Inghilterra e Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. I Three Lions cercano la prima finale mondiale dal 1966, mentre l'Albiceleste, campione in carica, non ha mai perso una semifinale. Chi passa affronterà la Spagna, che ieri ha sconfitto la Francia 2-0.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
5: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
6: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
7: Voglia di un break in ufficio?
8: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
9: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
10: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
11: E qui?
10: Alle terme!
11: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
10: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
12: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo, tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti, cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
13: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone, d'estate mi rigenero.
14: Orto Bellaria, un nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
13: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
15: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
16: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
15: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
17: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
18: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. Tre giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook, Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
19: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
20: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
21: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
3: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
2: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
3: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
2: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
4: L'estate ha un sapore speciale, quello della Sagra della Tagliatella di Poggio Berni. Dal 17 al 19 luglio, al Teatro Aperto di Poggio Berni Alta, la Proloco ti invita a 3 serate dedicate ai sapori della vera cucina romagnola. Dalle 19 alle 22 ti aspettano tagliatelle fatte come una volta e tante specialità della tradizione. Venerdì 17, spettacolo con la Rimini Dance Company. Sabato 18, musica dal vivo con l'orchestra Daniele Tarantino. Domenica 19, si chiude in festa con l'orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Ingresso gratuito tutte le sere. Dal 17 al 19 luglio la tradizione va in scena a Poggio Berni. Scopri tutti i dettagli sui social della Proloco di Poggio Berni.
5: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
6: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
7: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
6: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
7: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
6: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
7: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
6: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
8: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina, lettino, tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
6: Villalabor.it.
9: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
10: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
11: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
12: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
11: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
12: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
11: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
13: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
14: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
13: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
14: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona. Sabato e domenica, 50 euro.
13: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
14: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
1: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
15: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa. E scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
1: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
16: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
17: Hai sentito? Ma che cos'è?
18: È il nuovo distributore automatico di acqua.
17: Sai che novità?
18: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
17: Ah, però...
18: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
17: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
16: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
19: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
8: Un cordiale buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per oggi, mercoledì 15 luglio. Avremo cielo inizialmente sereno, poco nuvoloso, con sviluppo di nuvolosità cumuliforme pomeridiana in prossimità dei rilievi, specie centro-orientali, associata a rovesci temporaleschi, dal tardo pomeriggio temporali anche di forte intensità in transito sulle pianure settentrionali. Temperature senza variazioni di rilievo nei valori minimi che sulla costa e le pianure si attesteranno ai 23-24 gradi, massime in aumento con valori compresi tra 36-38 gradi della pianura e i 30-33 gradi della costa, venti inizialmente deboli, variabili, con tendenza a disporsi da sud-ovest sui crinali appenninici e da sud-est sulle coste e sul settore centro-orientale. Forti raffiche associate ai fenomeni temporaleschi nel tardo pomeriggio. Mare poco mosso, con moto ondoso in rapido e temporaneo aumento fino a mosso o localmente molto mosso al largo nel tardo pomeriggio sera. Passiamo ora alla previsione per domani, giovedì 16. Avremo cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti cumuliformi più consistenti nel pomeriggio in prossimità dei rilievi, ove non si escludono isolati rovesci o temporali anche in locale sconfinamento sulle zone di pianura del settore occidentale. Temperatura in diminuzione con valori minimi attorno ai 20-22 gradi sulle pianure e la costa, massime attorno ai 33-35 gradi sulla pianura e 29-32 gradi della costa, venti deboli variabili con rinforzi pomeridiani da sud-est sulle coste, qualche rinforzo anche in corrispondenza dei possibili fenomeni temporaleschi, mare poco mosso. La tendenza da venerdì 17 a lunedì 20 luglio, da venerdì inizierà una graduale azione di erosione dell'alta pressione subtropicale con fenomeni di instabilità che al momento sembra potrebbero interessare soprattutto le giornate di sabato e domenica. Le temperature dovrebbero subire un calo maggiormente sensibile tra domenica e lunedì. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro una buona giornata.
20: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini, meteorviaggi.it.
21: Presente, futuro. La musica di tutti i tempi passa su Radio Record.

0: Radio Record. Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli: Moca Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki. Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
6: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni. Fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
7: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
8: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
7: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
8: Ma amore, anch'io!
7: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
8: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
7: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
9: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. Elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
10: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
2: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
11: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
12: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
13: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
14: Radio Record. Dove vuoi. quando vuoi.
15: Il tormentone Story su Radio Record. Adesso un brano che ha infiammato l'estate sulle spiagge italiane.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record.
2: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
3: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
2: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
3: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
2: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
4: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
5: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
6: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
7: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
8: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
9: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
8: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
9: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
8: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
10: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
11: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
12: E qui?
11: Alle terme!
12: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
11: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
13: Senti che profumo. Siamo arrivati in Grecia?
14: Quasi. Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
13: Tutto fatto in casa?
14: Tutto. Anche i dolci. E c'è pure il menù vegetariano.
13: Mangiamo qui o portiamo via?
14: Come vuoi. Saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
13: E allora che stiamo aspettando?
15: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
16: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
17: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
16: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
17: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
16: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
17: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
16: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
18: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui
1: social.
19: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. Tre giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
20: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
21: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
22: Radio Record Sport.
23: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Tutti si aspettavano Mbappé, Olise e Dembélé. Sono arrivati Oyarzabal e Pedro Porro, trascinati dal solito Lamine Yamal da un sontuoso Rodri. La Spagna dà una lezione di calcio alla Francia, la batte per 2-0 e vola in finale ai mondiali, dove troverà una tra Inghilterra e Argentina. A Dallas, partita sorprendentemente senza storia. Un rigore di Oyarzabal nel primo tempo e il raddoppio di Pedro Porro nel secondo mandano a casa gli uomini di Deschamps. Amareggiato il CT francese, colpa nostra, la Spagna è molto forte, tuttavia da recriminare sulla direzione di gara. Mbappé, amaro, non siamo mai stati all'altezza. Esulta invece il CT della Spagna della Puente, la Francia è tra le migliori, noi i migliori in assoluto. E stasera alle 21 scenderanno in campo ad Atlanta Inghilterra ed Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. I Three Lions cercano la prima finale mondiale dal 1966, mentre l'albiceleste campione in carica non ha mai perso una semifinale. A 39 anni Lionel Messi può compiere l'ultima grande impresa della sua straordinaria carriera e bissare il trionfo iridato conquistato in Qatar nel 2022. Calciomercato, la Juventus procede a piccoli passi in avanti perché sì, i bianconeri hanno pronta nelle prossime ore un'offerta migliorativa al centrocampista svincolato, dopo che la prima è stata di 3,5 milioni di euro a stagione, per cercare di avvicinarsi alle sue richieste e ottenere il sì del Livoriano. Nelle prossime ore l'agente di Kessié arriverà in Italia per parlare con la Juventus e provare a trovare l'intesa sul piano economico. I 20 milioni che arriveranno dalla cessione di Muaremovic al Leeds potrebbero invece servire per fare un rilancio per Colomwani. La Roma prosegue i contatti per Somerville. Nelle ultime ore la dirigenza giallorossa ha incontrato gli agenti dell'esterno olandese, confermando la volontà di portare avanti l'operazione. Il nodo principale riguarda la valutazione del West Ham, che al momento è alta. Aumenta la fiducia in casa Milan, visto che si avvicina sempre di più la riconferma di Luka Modric per un'ulteriore stagione. Manca solo l'ok definitivo del giocatore dopo le vacanze, con il croato che raggiungerebbe poi la squadra nel pre-season tour in Australia. Dopo diversi colpi in entrata, la Fiorentina è molto vicina a chiudere una cessione. Gosens è a un passo dallo Schalke. Il club tedesco prende il terzino sinistro ex Inter e Atalanta in prestito con obbligo di riscatto a 2,5 milioni di euro. Tennis, grande mercoledì azzurro, 5 gli italiani impegnati oggi nei tornei ATP. Si parte da Agstad con Sonego che affronta il belga Conlignon. A Bastad invece debutterà Luciano Dardari. Reduce dal KO al primo turno Wimbledon, l'italo-argentino sfiderà per la quarta volta in carriera il tedesco Altmaier. Nello stesso torneo giocherà anche Stefano Travaglia. A Umago invece spazio a Cobolli e Arnaldi. Il romano se la vedrà con Burruciaga, che ha eliminato ieri Cecchinato. Per il ligure impegno con lo statunitense Gomez. Ciclismo, il Tour de France 2026 torna protagonista con l'undicesima tappa. Oggi la Grand Boucle riprende la sua corsa dopo il giorno di riposo di ieri con una frazione da 161,3 km che partirà da Vichy e arriverà a Nevers. In maglia gialla

0: Ora esatta.
1: Sono le 10:03.
0: L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione. Nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: La politica in primo piano, sarebbero almeno 30 deputati, soprattutto in Lega e Forza Italia, ad aver votato contro la proposta di Fratelli d'Italia che avrebbe introdotto le preferenze in legge elettorale. La presidente del Consiglio Meloni dice che ha vinto la palude e chiede una riflessione all'interno della coalizione. L'ipotesi della crisi di governo non si esclude. Le opposizioni spingono per andare a elezioni anticipate. Polemica in aula per i deputati di Futuro Nazionale che si sono ripresi mentre effettuavano il voto segreto, andando contro il regolamento. La questione potrebbe essere affidata ai questori e la prossima settimana potrebbero arrivare sanzioni.
4: Ora in Belgio, il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, così il sindaco di Bruxelles, Close, dopo che i corpi di 6 operai sono stati recuperati in uno dei 2 ascensori precipitati durante il rogo alla Torre Oxy, nel centro della capitale belga. Le vittime sono operai impegnati nella ristrutturazione dell'ex Saint-Monet, uno dei maggiori cantieri cittadini. Tra i feriti, 2 ustionati gravi, oltre 200 operai presenti quando è partito l'incendio.
5: Sale a 4.734 il bilancio delle vittime dei 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno scorso. Lo ha reso noto il presidente del Parlamento Rodriguez aggiornando i dati ufficiali sulla tragedia. Rimane invariato a 16.740 il numero dei feriti, mentre sono ancora 17.907 le persone rimaste senza abitazione a causa delle scosse. Le autorità proseguono le operazioni di assistenza nelle aree più colpite e la sistemazione degli sfollati.
4: In Italia, a 8 anni di distanza dalla tragedia del Ponte Morandi, era il 14 luglio 2018, e alla vigilia della sentenza, al termine di un processo lungo 284 udienze, arriva a sorpresa una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che, crollando, provocò la morte di 43 persone. A firmare la missiva è Arrigo Giana, amministratore delegato della società in carica dello scorso anno, che tiene a sottolineare quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Domani ci sarà la sentenza di primo grado nel processo che ha visto sul banco degli imputati 57 persone accusate a vario titolo di omicidio colposo plurimo, omicidio stradale e crollo doloso.
5: Paolo Belli è rimasto coinvolto in un incidente in cui ha perso la vita il 40enne Alessandro Magnani. L'artista procedeva a bordo della sua bicicletta quando si è scontrato col pedone. A riportare la notizia è Il Resto del Carlino. I fatti risalgono a lunedì 13 luglio intorno alle 12 del mattino.
4: Gran finale dei mondiali di calcio con una special guest tricolore, Laura Pausini. L'artista italiana sarà infatti protagonista della cerimonia di chiusura del torneo iridato, domenica al New York New Jersey Stadium. 90 minuti prima del fischio d'inizio della partita che assegnerà il titolo, Pausini si esibirà con Nicole Scherzinger e Robbie Williams nello show in cui è atteso anche Tom Cruise. I 3 artisti porteranno sul palco Desire, l'inno ufficiale della competizione. Intanto stasera la seconda semifinale dei Mondiali 2026. Ad Atlanta si sfidano Inghilterra e Argentina. Chi passa affronterà la Spagna che ieri ha sconfitto la Francia 2-0.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Radio Record.
7: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
8: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
7: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
8: Ma amore, anch'io!
7: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
9: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
7: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
10: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
11: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa. E scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
10: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
12: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShock!
8: Hai sentito? Ma che cos'è?
13: È il nuovo distributore automatico di acqua.
8: Sai che novità?
13: Certo che è una novità! AcquaShock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
8: Ah, però...
13: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
8: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
12: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
14: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
15: Gente

0: e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
3: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
2: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
3: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
2: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
3: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
2: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
4: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina, lettino, tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
2: Villalabor.it.
5: Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola, ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale e poi ci sono attimi che se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
6: L'isola del tesoro, lo scrigno dei desideri. Ci sono sere romantiche, momenti allegri e informali, incontri brillanti, occasioni speciali. C'è sempre l'isola del tesoro. L'isola del tesoro, bottega di abiti, uomo, donna.
7: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
8: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
9: L'estate di Radio Record accende le emozioni.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Suzuki. Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
6: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
7: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese, a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
8: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
9: Da Gardini, per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
8: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere, tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più, per te, bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
9: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
10: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
11: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
10: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
12: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
13: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
14: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com. Chiuso il giovedì e la domenica.
3: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
1: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
15: Fatti stupire da Popi.
16: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.
17: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo per lo più soleggiato, salvo rovesci o temporali dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, in sconfinamento alle alte pianure. Temperature stabili, massime tra 33 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi anche in montagna. Temperature stabili o in locale ascesa, massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato ovunque, con cieli sereni o poco nuvolosi su regioni peninsulari e isole. Temperature in aumento, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
18: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
19: Radio Record, accende le emozioni.

0: Ora esatta. Sono le 10 e 29 minuti. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini denuncia di non aver ricevuto lo stipendio e per protesta sale su una gru dove resta in bilico per ben 8 ore. È successo ieri mattina poco prima delle 11 nel cantiere del nuovo asilo comunale Pollicino in via Losanna al parco Pertini. Ore e ore sotto il sole cocente fino a 35 gradi senza acqua e cibo a una ventina di metri d'altezza. Protagonista della vicenda un 24enne egiziano impiegato alla realizzazione del complesso scolastico finanziato con i fondi comunali e del PNRR, 1.400.000 euro la spesa. L'operaio, solo intorno alle 14.30 dopo un colloquio con i negoziatori della Polizia di Stato, ha accettato di scendere in un punto all'ombra della gru per prendere delle bottiglie d'acqua e delle sigarette fornitegli dai vigili del fuoco. Dopodiché via risalire la struttura meccanica, raggiungere di nuovo la parte più alta e ribadire con forza e convinzione la sua intenzione. Non scenderò finché non mi pagano, finché non arriverà il bonifico. Sant'Arcangelo di Romagna, prima gli insulti, poi le minacce, infine le aggressioni fisiche nei confronti della moglie convivente, anche sotto gli occhi della figlia minore. Una sequenza di episodi che, secondo l'accusa, avrebbe scandito mesi di paura e tensione tra le mura di casa. È il quadro tracciato dalla procura nell'inchiesta che vede coinvolto un 29enne tunisino, per il quale il pubblico ministero Luca Bertuzzi, concluse le indagini, ha chiesto il rinvio a giudizio con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. La richiesta sarà discussa il prossimo mese di gennaio in udienza preliminare davanti alla GUP Raffaella Ceccarelli. Al centro del procedimento c'è la denuncia presentata ai carabinieri dalla donna, una 31enne, anche lei tunisina, che, stando al suo racconto, sarebbe stata vittima di una serie di condotte violente e vessatorie, iniziate nell'agosto 2023 e proseguite fino allo scorso aprile, tra cui aggressioni, umiliazioni e pressioni psicologiche ed economiche, ma anche minacce come «te la farò pagare» e «ti farò piangere anche per tua figlia».
2: Lo sport.
3: Cesena, andato via Alberto Cerri, il Cesena studia un piano per trattenere Christian Spendi. Visto il regime di austerity imposto dagli Stati Uniti, il taglio del budget per la rosa si aggira sul 20%, con monte ingaggi che dovrà attestarsi sui 9,5 milioni di euro, il club bianconero chiederà al centravanti e vice capitano di estendere il contratto e di rivedere l'ingaggio. Christian Spendi è legato al Cesena fino al 30 giugno 2028 e sul vincolo firmato nel dicembre 2024 è scritto che per questa stagione e per la prossima andrà a guadagnare in totale 1.050.000 euro netti. La società bianconera, che in questo momento non ha urgenza di vendere il gemello, nelle prossime settimane vedrà Christian e i suoi agenti per proporre l'estensione fino al 2029 o più probabilmente al 2030, con ingaggio non da tagliare ma semplicemente da spalmare, partendo da uno stipendio più basso per questa stagione, ad esempio 300-350.000 euro netti, a salire in modo più corposo nel campionati che verranno. Una partita aperta nella quale la volontà di Christian Spendi sarà determinante. Intanto il gemello sembra essere subito entrato in sintonia con Diamanti. Ieri il Cesena ha ufficializzato l'ingaggio del ventenne Matt Daniel Caprini, che era già salito ad acquapartita la sera precedente e che ieri ha sostenuto i primi allenamenti con il nuovo gruppo. Oggi lo imiterà Luca Schirone, il centrocampista classe 2003 che il Cesena ha prelevato dal Pineto, con una spesa limitata ma percentuale sulla futura rivendita lasciata agli abruzzesi. È arrivato nella serata di ieri in Romagna, oggi effettuerà le visite mediche, firmerà il contratto che lo legherà al Cavalluccio fino al 2029 e poi andrà ad acquapartita. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
4: Radio Record. E se ti dicessimo che puoi andare ovunque, senza dover rinunciare a niente, interni in pelle, per farti sentire come a casa, tettuccio apribile, con cui goderti il panorama, retrocamera, per parcheggiare senza stress, Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi, e tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5 e 7 posti, tutto questo è di serie, a partire da 19.990 euro chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
5: Vieni a scoprirla sul nostro sito, Square radio42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
6: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
7: Voglia di un break in ufficio?
8: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
9: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
10: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
9: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
10: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
9: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
11: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
12: E qui?
11: Alle terme!
12: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
11: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
13: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
14: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
15: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
16: Orto Bellaria, un nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
15: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
17: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la sagra del cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione, tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da questa anno, domenica, stand aperto anche a pranzo, dalle 12.30. Sagra del cinghiale a Ponte Uso di Sogliano a Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
18: Senti che profumo. Siamo arrivati in Grecia?
19: Quasi. Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
18: Tutto fatto in casa?
19: Tutto. Anche i dolci. E c'è pure il menù vegetariano.
18: Mangiamo qui o portiamo via?
19: Come vuoi. Saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
18: E allora che stiamo aspettando?
20: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
21: Guarda che se ti prendo!
22: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
23: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
0: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
1: Il tormentone Story su Radio Record. Adesso un brano che ha infiammato l'estate sulle spiagge italiane.

0: Radio Record.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
5: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
6: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
7: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
6: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
7: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
6: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
8: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
9: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
8: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
9: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona. Sabato e domenica, 50 euro.
8: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
9: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
10: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
11: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
12: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli. Mocha Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
1: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Ora esatta. Sono le 10:59. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Terremoto politico sulla legge elettorale, coi franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato ieri mattina da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia, sul quale la Meloni aveva messo la faccia, non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto. La Presidente del Consiglio dice che ha vinto la palude e chiede una riflessione all'interno della coalizione. L'ipotesi della crisi di governo non si esclude, le opposizioni spingono per andare alle elezioni anticipate.
3: Sono definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia nella primavera del 2021. Per tutti erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Condanna a 22 anni di reclusione invece per lo zio. È questa la decisione della Cassazione, che ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della giovane, assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari.
4: È attesa per domani la sentenza del processo di primo grado per il crollo del ponte Morandi, una sentenza che arriverà a quasi 8 anni dalla tragedia avvenuta il 14 agosto del 2018, in cui persero la vita 43 persone. Gli imputati sono 57 e per loro la Procura di Genova ha chiesto in totale quasi 400 anni di carcere. La pena più alta, 18 anni e 6 mesi, è stata chiesta per l'ex amministratore delegato di ASPI, Giovanni Castellucci. Intanto, alla vigilia del primo verdetto, è arrivata una lettera di scuse di Autostrada per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura, firmata dal nuovo AD Arrigo Giana. Porgere oggi quelle scuse non fatte ieri, si legge, è una nostra esigenza morale.
3: Minacce e lesioni personali aggravate dai futili motivi e dalla finalità di discriminazione e odio religioso. È con questa accusa che il trapper Saki è stato raggiunto dall'avviso di chiusura delle indagini per un'aggressione subita il 1 marzo scorso da due ragazzi argentini di fede ebraica, arrivati a Milano per frequentare un seminario su insegnamenti e tradizioni della loro religione. La notizia è riportata da diversi quotidiani.
4: Momenti di paura in centro a Reggio Emilia, dove un uomo di 50 anni si aggirava con un coltello minacciando i passanti. È accaduto

0: In piazza Vittoria, una donna ha chiamato i carabinieri che hanno portato in caserma il 50enne. Il coltello è stato poi trovato in una fioriera della piazza, messo lì da un 18enne che era riuscito a sfilarlo dalle tasche dell'uomo, che è stato poi denunciato per porto abusivo di armi e di oggetti atti ad offendere.
1: Aumenta la fasullità. Ieri già sfiorati i 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì, con le città a bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di oggi a 15. Previsti però anche temporali. Allerta gialla oggi in Emilia-Romagna e Veneto.
0: E con questo è tutto, più tardi.
2: Radio Record. Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
3: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
4: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
5: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
6: L'estate ha un sapore speciale, quello della Sagra della Tagliatella di Poggio Berni. Dal 17 al 19 luglio, al Teatro Aperto di Poggio Berni Alta, la Proloco ti invita a tre serate dedicate ai sapori della vera cucina romagnola. Dalle 19 alle 22 ti aspettano tagliatelle fatte come una volta e tante specialità della tradizione. Venerdì 17, spettacolo con la Rimini Dance Company. Sabato 18, musica dal vivo con l'orchestra Daniele Tarantino. Domenica 19, si chiude in festa con l'orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Ingresso gratuito tutte le sere. Dal 17 al 19 luglio la tradizione va in scena a Poggio Berni. Scopri tutti i dettagli sui social della Proloco di Poggio Berni.
7: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
8: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
9: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
8: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
9: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
8: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
9: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
8: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
10: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina e lettino tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
8: Villalabor.it.
11: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
12: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
13: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto. Il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto. Anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto. Sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
10: Ricci Umberto. Anche ufficio ACI.
14: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia, 0547 666 101.
10: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
15: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà. Oggi a tavola si cambia musica. Musica in cucina, il tuo personal radio chef con una ricetta semplice e veloce, direttamente nella tua cucina, solo su Radio
16: Record. Benvenuti all'appuntamento con Musica in cucina. Oggi vi proponiamo la ricetta del rotolo Nutella e cocco, ottimo per la colazione o per una golosa merenda. Questi gli ingredienti. Per la pasta a biscotto occorrono 100 g di zucchero, 100 g di farina 00, 30 g di farina di cocco, 4 uova, un cucchiaio di miele, zucchero semolato da utilizzare dopo la cottura. Per il ripieno 150 g di Nutella e 20 g di farina di cocco. Per decorare cacao amaro in polvere e farina di cocco. E vediamo la preparazione. Per prima cosa dividiamo i tuorli dagli albumi e montiamo gli albumi a neve fermissima. Montiamo i tuorli e lo zucchero per qualche minuto, poi uniamo il miele e il cocco grattugiato. Uniamo gli albumi montati a neve con movimenti delicati dal basso verso l'alto. Per ultima cosa uniamo anche la farina setacciata e uniformiamo l'impasto per il rotolo. Foderiamo la leccarda del forno con carta forno e versiamo l'impasto per il rotolo. Cuociamo in forno preriscaldato a 220 gradi per 8 minuti circa fino a che i bordi inizieranno a dorare e la parte centrale sarà cotta. Togliamo la pasta biscotto dal forno e la spolverizziamo con lo zucchero semolato, poi copriamo con pellicola trasparente e lasciamo raffreddare completamente. Togliamo la pellicola trasparente e spalmiamo tutta la pasta biscotto con Nutella, poi spolverizziamo con farina di cocco grattugiato. Arrotoliamo la pasta a biscotto al cocco e la mettiamo su un piatto da portata. Spolverizziamo il rotolo cocco e Nutella con cacao amaro e farina di cocco grattugiato. E rivediamo gli ingredienti che abbiamo utilizzato per questa ricetta. Per la pasta a biscotto 100 g di zucchero, 100 g di farina 00, 30 g di farina di cocco, 4 uova, un cucchiaio di miele e zucchero semolato. Per il ripieno 150 g di Nutella, 20 g di farina di cocco. Per decorare cacao amaro in polvere e farina di cocco. E siamo arrivati al termine del nostro appuntamento, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di ascolto, ma soprattutto buona cucina.
15: Radio Record ha presentato Musica in cucina. Il tuo personal radio chef ti aspetta domani con la prossima ricetta. Sempre su
17: Radio Record.
18: Radio Record, estate, un mare di ricordi.

0: Radio Record.
1: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. Tre giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione by Comitato Turistico Torre Pedrera.
2: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
3: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
2: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
3: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno!
2: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia!
4: Ristorante del pescatore a Suane di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
5: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
6: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
7: E qui?
6: Alle terme!
7: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
8: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
9: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
8: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
9: Ma amore, anch'io!
8: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
4: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
5: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
10: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
11: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShop!
9: Hai sentito? Ma che cos'è?
12: È il nuovo distributore automatico di acqua!
9: Sai che novità?
12: Certo che è una novità! AcquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
9: Ah, però!
12: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
9: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
11: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
13: Che gustoso quel pesce. Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio. Oh, buonissimi. Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
14: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook Griglia d'Oro.
13: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
15: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
16: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
15: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
17: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
0: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
18: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Radio Record.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente, con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: Da Gardini, per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
3: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere, tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più, per te, bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
2: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
4: Senti che profumo. Siamo arrivati in Grecia?
5: Quasi. Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
4: Tutto fatto in casa?
5: Tutto. Anche i dolci. E c'è pure il menù vegetariano.
4: Mangiamo qui o portiamo via?
5: Come vuoi. Saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
4: E allora che stiamo aspettando?
6: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
7: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la sagra del cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione, tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno, domenica, stand aperto anche a pranzo, dalle 12.30. Sagra del cinghiale a Ponte Uso di Sogliano a Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
8: Guarda che se ti prendo!
9: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
10: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
11: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
12: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni, Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
13: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
14: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante Pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
0: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
15: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.
16: Un brano, un ricordo, tante emozioni con Radio Record.

poi così sei qui. Sono troppi dubbi, non fatemi un problema. Una di tutti sono solo, guardi voi. Una di tutti sono solo, guardi voi. Ma non

Destinazione anni 80. Ogni mercoledì mattina su Radio Record, come eravamo negli anni 80.

0: Radio Record.
1: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
2: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
1: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
2: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona, sabato e domenica, 50 euro.
1: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
2: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
3: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
4: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
2: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa a Rimini, via della Londra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
5: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
6: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
5: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
6: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
5: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
7: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
8: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
9: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
8: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
9: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
8: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
9: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso. E ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
8: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
10: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
11: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
2: A Torre Torre Pedrera torna alla grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. Tre giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
0: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
12: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
13: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: l'ora esatta.
1: Sono le 12:00.
0: L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Il presidente statunitense Trump ha riunito il Consiglio per la sicurezza nazionale nella Situation Room della Casa Bianca per discutere una nuova offensiva su larga scala contro l'Iran, destinata ad andare oltre gli attuali attacchi nell'area dello stretto di Hormuz. L'Iran intanto conferma la chiusura dello stretto e annuncia che il blocco resterà in vigore finché non terminerà la nuova aggressione americana.
4: Il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani non ha dubbi. Il voto sulle preferenze non è che un episodio da lasciarsi il prima possibile alle spalle. Tanti temerebbero le preferenze anche a destra, perché in fondo si tratta di un Parlamento di nominati. Non deve sorprendere quindi il comportamento dei cosiddetti franchi tiratori. Una ventina di parlamentari di centrodestra, per istinto di conservazione, hanno deciso di fare i propri interessi, non pensare agli interessi generali del governo, del Parlamento, degli italiani. Questa l'analisi del ministro.
5: Ora la cronaca. Sono definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia nella primavera del 2021. Per tutti erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Condanna a 22 anni di reclusione invece per lo zio Danish Asnain. E questa la decisione della Cassazione, che ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della giovane assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari.
4: È attesa per domani la sentenza del processo di primo grado per il crollo del ponte Morandi, una sentenza che arriverà a quasi 8 anni dalla tragedia avvenuta il 14 agosto del 2018, in cui persero la vita 43 persone. Gli imputati sono 57 e per loro la Procura di Genova ha chiesto in totale quasi 400 anni di carcere. La pena più alta, 18 anni e 6 mesi, è stata chiesta per l'ex amministratore delegato di ASPI, Giovanni Castellucci. Intanto, alla vigilia del primo verdetto è arrivata una lettera di scuse di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura, firmata dal nuovo di Arrigo Giana. Porgerò oggi quelle scuse non fatte ieri, si legge nella missiva.

0: È una nostra esigenza morale.
1: La Procura regionale della Corte dei Conti della Calabria ha notificato a 9 dirigenti dell'Agenzia Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Calabria un invito a dedurre, con cui è stato loro contestato, un presunto danno erariale pari a circa 4 milioni e 400 mila euro. Le indagini riguardano l'esecuzione di numerosi accertamenti istruttori finalizzati a ricostruire sia la sussistenza di morosità connesse alla mancata riscossione degli affitti degli immobili di proprietà dell'ente e anche alla verifica delle azioni intraprese dai vertici e dai dirigenti aziendali per il recupero delle somme dovute.
0: Da domani entrerà in vigore l'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici e potrebbe arrivare a costare fino a 150 euro. A pochi giorni dalla scadenza, Assoutenti torna a puntare l'attenzione su quello che considera il vero punto debole della misura, i controlli. Secondo l'Associazione dei Consumatori, il nuovo obbligo interesserà circa 1 milione di proprietari di monopattini e comporterà una nuova spesa per gli utenti. Ma il rischio, avverte Assoutenti, è che la norma rimanga sulla carta se nelle città continueranno a mancare verifiche efficaci da parte delle forze dell'ordine.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Radio Record.
3: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Suzuki.
7: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
8: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
9: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
8: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. Ristorantelevelebellaria.com.
10: L'isola del tesoro, la forza dei dettagli. Su abiti e camicie pastello, un coprispalle in seta cangiante, una spilla in corallo marino azzurro, un bottone gioiello di madreperla. Le proposte caratterizzate da armonie metropolitane. La vetrina del vestirsi. L'isola del tesoro, Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa.
11: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3. 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
12: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. ElectroStar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
6: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi i mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli. Moca Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
13: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
14: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
15: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
16: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
17: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
18: Radio Record! Che bella musica!

0: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
1: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
0: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
1: Ma amore, anch'io!
0: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
2: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
0: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
3: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
4: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
3: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
4: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
3: 0541 62 66 46. praticheautomoto.com.
5: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370 344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
6: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
7: E qui?
6: Alle terme!
7: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
8: Edizione extra straordinaria, a Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show.
1: Hai sentito? Ma che cos'è?
0: È il nuovo distributore automatico di acqua.
1: Sai che novità?
0: Certo che è una novità. Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
1: Ah, però...
0: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
1: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
8: Acqua

0: Cucinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Cucinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Cucinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Cucinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: L'estate ha un sapore speciale, quello della Sagra della Tagliatella di Poggio Berni. Dal 17 al 19 luglio, al Teatro Aperto di Poggio Berni Alta, la Proloco ti invita a 3 serate dedicate ai sapori della vera cucina romagnola. Dalle 19 alle 22 ti aspettano tagliatelle fatte come una volta e tante specialità della tradizione. Venerdì 17, spettacolo con la Rimini Dance Company. Sabato 18, musica dal vivo con l'orchestra Daniele Tarantino. Domenica 19, si chiude in festa con l'orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Ingresso gratuito tutte le sere. Dal 17 al 19 luglio la tradizione va in scena a Poggio Berni. Scopri tutti i dettagli sui social della Proloco di Poggio Berni.
3: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
4: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
3: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
4: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
3: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
4: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
3: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
5: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscine, lettino, tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
3: Villalabor.it.
6: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
7: Fatti stupire da Popi.
8: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Ora esatta.
1: Sono le 12:29.
0: L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini denuncia di non aver ricevuto lo stipendio e per protesta sale su una gru dove resta in bilico per ben 8 ore. È successo ieri mattina poco prima delle 11 nel cantiere del nuovo asilo comunale Pollicino in via Losanna al Parco Pertini. Ore e ore sotto il sole cocente, fino a 35 gradi, senza acqua e cibo, a una ventina di metri d'altezza. Protagonista della vicenda un 24enne egiziano, impiegato alla realizzazione del complesso scolastico finanziato con i fondi comunali e del PNRR, 1.400.000 euro la spesa. L'operaio, solo intorno alle 14.30 dopo un colloquio con i negoziatori della Polizia di Stato, ha accettato di scendere in un punto all'ombra della gru per prendere delle bottiglie d'acqua e delle sigarette fornitegli dai vigili del fuoco. Dopodiché via risalire la struttura meccanica, raggiungere di nuovo la parte più alta e ribadire con forza e convinzione la sua intenzione. Non scenderò finché non mi pagano, finché non arriverà il bonifico. Sant'Arcangelo di Romagna, prima gli insulti, poi le minacce, infine le aggressioni fisiche nei confronti della moglie convivente, anche sotto gli occhi della figlia minore. Una sequenza di episodi che, secondo l'accusa, avrebbe scandito mesi di paura e tensione tra le mura di casa. È il quadro tracciato dalla procura nell'inchiesta che vede coinvolto un 29enne tunisino, per il quale il pubblico ministero Luca Bertuzzi, concluse le indagini, ha chiesto il rinvio a giudizio con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. La richiesta sarà discussa il prossimo mese di gennaio in udienza preliminare davanti alla GUP Raffaella Ceccarelli. Al centro del procedimento c'è la denuncia presentata ai carabinieri dalla donna, una 31enne, anche lei tunisina, che, stando al suo racconto, sarebbe stata vittima di una serie di condotte violente e vessatorie, iniziate nell'agosto 2023 e proseguite fino allo scorso aprile, tra cui aggressioni, umiliazioni e pressioni psicologiche ed economiche, ma anche minacce come «te la farò pagare» e «ti farò piangere anche per tua figlia».
3: Lo sport.
4: Cesena, andato via Alberto Cerri, il Cesena studia un piano per trattenere Christian Spendi, visto il regime di austerity imposto dagli Stati Uniti. Il taglio del budget per la rosa si aggira sul 20%, con monte ingaggi che dovrà attestarsi sui 9,5 milioni di euro. Il club bianconero chiederà al centravanti e vice capitano di estendere il contratto e di rivedere l'ingaggio. Christian Spendi è legato al Cesena fino al 30 giugno 2028 e sul vincolo firmato nel dicembre 2024 è scritto che per questa stagione e per la prossima andrà a guadagnare in totale 1.050.000 euro netti. La società bianconera, che in questo momento non ha urgenza di vendere il gemello, nelle prossime settimane vedrà Christian e i suoi agenti per proporre l'estensione fino al 2029 o più probabilmente al 2030, con ingaggio non da tagliare ma semplicemente da spalmare, partendo da uno stipendio più basso per questa stagione, ad esempio 300-350.000 euro netti, a salire in modo più corposo nel campionati che verranno. Una partita aperta nella quale la volontà di Christian Spendi sarà determinante. Intanto il gemello sembra essere subito entrato in sintonia con Diamanti. Ieri il Cesena ha ufficializzato l'ingaggio del 20enne Matt Daniel Caprini, che era già salito ad acqua partita la sera precedente e che ieri ha sostenuto i primi allenamenti con il nuovo gruppo. Oggi lo imiterà Luca Schirone, il centrocampista classe 2003 che il Cesena ha prelevato dal Pineto, con una spesa limitata ma percentuale sulla futura rivendita lasciata agli abruzzesi. È arrivato nella serata di ieri in Romagna, oggi effettuerà le visite mediche, firmerà il contratto che lo legherà al Cavalluccio fino al 2029 e poi andrà ad acqua partita. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
0: Radio Record.
5: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
6: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
7: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
8: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
7: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
9: Go, go, gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto, anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
10: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
9: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa. E scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
10: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
11: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
12: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
13: Orto Bellaria, un nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a 2 passi dal centro e con comodo parcheggio.
12: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
14: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
15: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
14: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
16: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
17: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
18: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
17: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
18: Ma amore, anch'io!
17: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
18: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
17: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
19: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la sagra del cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione, tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno domenica stand aperto anche a pranzo dalle 12.30. Sagra del cinghiale a Ponte Uso di Sogliano a Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
20: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
21: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record. La radio digitale dal cuore della Romagna.
22: Il torneo
1: Tormentone Story. Su Radio Record, adesso, un brano che ha infiammato l'estate sulle spiagge italiane.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record. Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Voglia di un break in ufficio?
3: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
4: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
5: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
6: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa. E scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
5: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
7: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
8: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
9: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
10: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
9: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
10: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
9: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
11: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
12: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
13: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. Tre giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
14: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
15: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
16: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile con cui goderti il panorama. Retrocamera per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
17: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
18: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito. Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
0: Radio Record Sport.
19: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la Spagna, la prima finalista della Coppa del Mondo a Dallas davanti a 70.000 spettatori. La squadra di Lamine Yamal surclassa la Francia 2-0 in una partita che ha visto le furie rosse di fatto mai in pericolo. Decidono un gol per tempo di Oyarzabal al quinto centro in questo mondiale e di Pedro Porro, difensore con due reti e referto a Stati Uniti-Messico-Canada 2026. Abbiamo ritrovato lo spirito del 2010, esulta il CT della Fuente. La Francia è tra le migliori, ma noi siamo i migliori in assoluto. E in Francia è trascorsa invece la notte della delusione, quella di Didier Deschamps, che dopo la finalina di sabato per il terzo posto lascerà la panchina della nazionale dopo 14 anni. Del capitano non siamo stati all'altezza, ammette Kylian Mbappé, che voleva la terza stella e la seconda coppa personale dopo quella del 2018, e anche di tutti i tifosi che ci hanno creduto. Ma ora è tempo di futuro, un futuro nel segno di Zidane. Deschamps guiderà la nazionale per l'ultima volta sabato, poi ci sarà il passaggio di consegne. E stasera la seconda semifinale dei mondiali 2026 ad Atlanta alle 21 si sfidano Inghilterra e Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. Tuchel ha recuperato Rice e O'Reilly, così come Scaloni avrà Paredes e Romero. A 39 anni Lionel Messi può compiere l'ultima grande impresa della sua straordinaria carriera e vi sarà il trionfo iridato conquistato in Qatar nel 2022. Passiamo ora all'inchiesta arbitri. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della stagione da poco conclusa. Designazioni, era l'ipotesi tramontata, legate al gradimento o meno da parte del club nerazzurro. Dopo 2 anni di indagine, i PM hanno concluso che non ci fu alcuna combine, anche se hanno mandato gli atti alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del CONI per valutare eventuali illeciti. Siamo al tennis, grande mercoledì a tinte azzurre a Umago, debutto di Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Il romano sfida Burruciaga e il ligure se la vedrà con Gomez. In questi minuti in campo Agstad, Lorenzo Sonego contro il belga Collignon. Spazio anche a Darderi e a Bastad con il tedesco Altmaier e a Travaglia contro l'argentino Navone. Intanto visita di controllo al J Medical per Yannick Sinner dopo la vittoria di Wimbledon. Un check di routine per il numero 1 del mondo che è arrivato poco prima delle 8 della mattina per poi lasciare la struttura torinese attorno alle 10:30. Ciclismo, il Tour de France 2026 torna protagonista con l'11ª tappa. Dopo le fatiche di ieri, una giornata di relax per il gruppo con un finale di tappa disegnato per i velocisti. Partenza da Vichy e arrivo, dopo 161,3 km, a Nevers, nel nord della Francia. Maglia gialla saldamente sulle spalle di Pogacar. Si parte alle 14:05. Il volley, ultima fase di qualificazione della Nations League per l'Italia di De Giorgi, che proverà a staccare il pass per le finals in Cina in questi giorni di gare. Primo avversario il Giappone, si gioca in questi minuti. E per ora è tutto, a più tardi.
20: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni Rimini, meteorviaggi.it.
0: Radio Record. Radio Record. Accende le emozioni. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: Ora esatta.
1: Sono le 12:59.
0: L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Riprendono le votazioni in aula. Con voto segreto passa l'emendamento unitario della maggioranza che stabilisce un limite massimo di seggi per la lista o la coalizione che ottendono il premio di maggioranza. Tetto fissato a 220 seggi alla Camera e 113 al Senato. Intanto almeno 30 franchi tiratori, soprattutto in Lega e Forza Italia, hanno votato ieri contro la proposta di Fratelli d'Italia che avrebbe introdotto le preferenze in legge elettorale. La presidente del Consiglio Meloni chiede una riflessione all'interno della coalizione. Le opposizioni invece spingono per andare ad elezioni anticipate.
4: E ieri il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al disegno di legge sulla sicurezza, accanto alle misure già previste dal testo originario, introdotti 5 nuovi articoli: fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo, con la possibilità di arresto differito. Nel provvedimento è inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte.
5: Sono definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia nella primavera del 2021. Per tutti erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Condanna a 22 anni di reclusione invece per lo zio Danish Asnain. Questa è la decisione della Cassazione che ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della giovane, assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari.
4: La corsa dei prezzi dei carburanti non accenna a rallentare. I listini alla pompa oggi hanno segnato una nuova ondata di rialzi su tutta la rete, aggravando la stangata estiva sui consumatori italiani. Ad affermarlo è il Codacons, che ha fornito i dati ufficiali sugli effetti dei rialzi per le tasche degli automobilisti. Il prezzo medio del gasolio è tornato a superare i 2 euro al litro sulla rete ordinaria. In termini di spesa, un pieno di gasolio costa oggi 6,8 euro in più rispetto a inizio luglio. Un pieno di benzina invece segna più 4,7 euro.
5: Si chiude l'inchiesta sugli arbitri condotta dalla Procura di Milano. Dopo mesi di intercettazioni, interrogatori in segreto e audizioni, nulla di rilevante ai fini dell'inchiesta è stato riscontrato. Per Gianluca Rocchi, l'ex designatore arbitrale che si era autosospeso subito dopo l'avviso di garanzia dello scorso aprile, e il vice Andrea Gervasoni, è arrivata oggi l'archiviazione. Si chiude così la vicenda anche per l'Inter, club finito nel mirino per presunti favoreggiamenti nelle scelte dei direttori di gara per determinate partite, ma che non aveva visto nessun suo dirigente indagato.
4: Lo sport, il ciclismo, il Tour de France 2026 torna protagonista con l'11ª tappa dopo le fatiche di ieri, una giornata di relax per il gruppo con un finale di tappa disegnato per i velocisti. Partenza da Vichy e arrivo dopo 161,3 chilometri a Nevers, nel nord della Francia. Maglia gialla saldamente sulle spalle di Pogacar. Si parte alle 14:05. Per il calcio, stasera la seconda semifinale dei Mondiali 2026. Ad Atlanta si sfidano Inghilterra e Argentina. Chi passa affronta la Spagna, che ieri ha sconfitto la Francia 2-0.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
6: Guarda che se ti prendo!
7: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
8: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544

0: tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
3: L'isola del tesoro. Lo scrigno dei desideri. Ci sono sere romantiche, momenti allegri e informali, incontri brillanti, occasioni speciali. C'è sempre l'isola del tesoro. L'isola del tesoro, bottega di abiti, uomo, donna.
4: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
5: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
4: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
5: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
4: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
6: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
7: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
8: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina. Sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
9: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
10: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
11: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
12: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Radio Record.
1: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. Tre giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company, stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook, Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
2: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
5: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
6: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
5: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
6: Ma amore, anch'io!
5: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
7: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
8: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
9: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto, anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
10: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
11: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere, tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
10: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
12: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
6: Hai sentito? Ma che cos'è?
13: È il nuovo distributore automatico di acqua.
6: Sai che novità?
13: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
6: Ah, però...
13: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
6: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
12: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
14: Che gustoso quel pesce. Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio. Oh, buonissimi. Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
15: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
14: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
16: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
17: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
16: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
0: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
18: Fatti stupire da Popi.
19: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
20: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
21: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
22: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
23: Radio Record, dove vuoi, quando vuoi.

0: Ora esatta. Sono le 13:31. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini, dalla segnalazione per il volume troppo alto della musica in auto all'arresto, il passo a volte può essere fin troppo breve. Lo sa bene un 19enne già noto alle forze dell'ordine, arrestato lunedì mattina dai carabinieri della compagnia di Rimini per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L'intervento è scaturito intorno alle 5 in viale Regina Margherita durante il controllo di un'autovettura segnalata da alcuni cittadini al numero di emergenza 112. Alla vista delle divise, il 19enne seduto sul lato passeggero ha tentato di disfarsi di un involucro lanciandolo dal finestrino. L'oggetto, prontamente recuperato dai militari, conteneva circa 72 grammi di hashish. Prima di essere portato in caserma per i successivi accertamenti, il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha opposto resistenza tentando di spintonare e colpire gli uomini dell'arma al fine di darsi alla fuga. La sua condotta oppositiva è poi proseguita anche all'interno della pattuglia di servizio, dove il 19enne ha sbattuto la testa per ferirsi. Solo l'intervento dei militari ha evitato il peggio. Al termine degli accertamenti dei sanitari del 118, il giovane è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma, come disposto dal pubblico ministero di turno, per poi comparire ieri mattina in tribunale per la celebrazione del rito direttissimo. Rimini, momenti di apprensione nella serata di lunedì per un incendio divampato intorno alle 22 all'interno di un appartamento seminterrato in via Dardanelli 10. A provocare le fiamme, da quanto si è appreso, sarebbe stato un cortocircuito sviluppatosi da un caricabatterie di un aspirapolvere rimasto collegato alla presa elettrica. Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che in breve tempo sono riusciti a circoscrivere e spegnere il rogo prima che si propagasse all'intera palazzina. Per fortuna in quel momento l'immobile era vuoto e non si sono registrati feriti, ma soltanto danni materiali all'abitazione. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, che stanno lavorando per accertare con esattezza le cause che hanno innescato l'incendio.
2: Lo sport.
3: Cesena, andato via Alberto Cerri, il Cesena studia un piano per trattenere Christian Spendi. Visto il regime di austerity imposto dagli Stati Uniti, il taglio del budget per la rosa si aggira sul 20%, con monte ingaggi che dovrà attestarsi sui 9,5 milioni di euro. Il club bianconero chiederà al centravanti e vice capitano di estendere il contratto e di rivedere l'ingaggio. Christian Spendi è legato al Cesena fino al 30 giugno 2028 e sul vincolo firmato nel dicembre 2024 è scritto che per questa stagione e per la prossima andrà a guadagnare in totale 1.050.000 euro netti. La società bianconera, che in questo momento non ha urgenza di vendere il gemello, nelle prossime settimane vedrà Christian e i suoi agenti per proporre l'estensione fino al 2029 o più probabilmente al 2030, con ingaggio non da tagliare ma semplicemente da spalmare, partendo da uno stipendio più basso per questa stagione, ad esempio 300-350.000 euro netti, a salire in modo più corposo nel campionati che verranno. Una partita aperta nella quale la volontà di Christian Spendi sarà determinante. Intanto il gemello sembra essere subito entrato in sintonia con Diamanti. Ieri il Cesena ha ufficializzato l'ingaggio del ventenne Matt Daniel Caprini, che era già salito ad acquapartita la sera precedente e che ieri ha sostenuto i primi allenamenti con il nuovo gruppo. Oggi lo imiterà Luca Schirone, il centrocampista classe 2003 che il Cesena ha prelevato dal Pineto. Con una spesa limitata ma percentuale sulla futura rivendita lasciata agli abruzzesi, è arrivato nella serata di ieri in Romagna, oggi effettuerà le visite mediche, firmerà il contratto che lo legherà al Cavalluccio fino al 2029 e poi andrà ad acquapartita. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
0: Radio Record. Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
4: Moto Revolution. tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution, a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
5: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
6: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
7: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni, Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
8: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
9: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
10: E qui?
9: Alle terme!
10: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
9: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
11: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazione 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
12: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
13: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
14: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
15: Il tormentone Story su Radio Record. Adesso un brano che ha infiammato l'estate sulle spiagge italiane.

0: sciorbole, mo socme, mo ciò!
1: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
2: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile con cui goderti il panorama. Retrocamera per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale. Anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
3: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
4: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
5: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
6: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
7: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
6: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
7: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
6: 0541 62 66 46. praticheautomoto.com.
8: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi?
9: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
8: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità?
9: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
8: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
9: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
8: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
10: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
11: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
12: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
13: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
14: Quasi, siamo da Zibracu Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
13: Tutto fatto in casa?
14: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
13: Mangiamo qui o portiamo via?
14: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
13: E allora che stiamo aspettando?
15: Zibracu Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
16: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la Sagra del Cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione, tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno, domenica, stand aperto anche a pranzo, dalle 12.30. Sagra del Cinghiale a Ponte Uso. Caruso di Sogliano a Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
17: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
3: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
18: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Ora esatta. Sono le 14 e 2 minuti. L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Medio Oriente in primo piano. Alle 6 del mattino, mezzogiorno in Italia, le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno iniziato a lanciare un'ondata di attacchi contro l'Iran. Gli attacchi, annuncia lo stesso comando centrale su X, sono progettati per degradare ulteriormente le capacità militari che le forze iraniane hanno utilizzato per attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Un portavoce del governo iraniano ha dichiarato che oltre 30 civili sono morti nei recenti attacchi americani nel sud del paese.
2: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nell'intervento a Kiev al fianco di Volodymyr Zelensky, ha ribadito il forte partenariato con l'Ucraina, passata da essere acquirente a anche fornitore netto di sicurezza per l'Europa, intesa siglata anche sulla produzione di droni.
3: La cronaca: diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas, uccisa da Shabar Abbas e Nazia Shaheen e dai cugini Iyaz Ikram e Noman Ulak. Definitiva anche la pena di 20

0: 22 anni di carcere per lo zio Danisha Shnain. La Cassazione ha così rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021. Per l'accusa, la ragazza fu assassinata per essersi opposta ad un matrimonio combinato e per il suo stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari.
1: Sta per chiudersi il capitolo dell'indagine sugli arbitri che vedeva indagato il designatore Gianluca Rocchi per concorso in frode sportiva. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione del caso. L'ipotesi poi esclusa era che Rocchi procedesse alle assegnazioni degli arbitri alle partite in base al gradimento dell'Inter, in concorso con esponenti della società sportiva che però non sono mai stati individuati. Le partite sotto indagine sono state 4: Bologna-Inter del 20 aprile 2025, Inter-Milan semifinale di Coppa Italia di 3 giorni dopo, Inter-Verona del 3 maggio successivo e l'ultima in ordine di tempo del 26 aprile scorso, ossia Torino-Inter.
0: La politica all'aula della Camera ha ripreso oggi i lavori per l'esame della legge elettorale. Ieri la maggioranza è andata sotto per un voto. Dopo lo scrutinio segreto ottenuto dalle opposizioni, non è passato l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC e sul quale Lega e Forza Italia avevano annunciato il via libera. Giorgia Meloni ci aveva messo la faccia e ora le opposizioni chiedono le dimissioni. Ma il ministro dei rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha garantito che l'esecutivo intende andare avanti e dice: siamo orgogliosi della stabilità che abbiamo dato al paese.
1: Il tennis. Lorenzo Sonego è stato sconfitto da Rafael Collignon con il punteggio di 7-6, 7-6 agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Gstaad, non riuscendo a sorvertire il pronostico della vigilia contro il belga sulla terra rossa svizzera. Il numero 83 del ranking ATP ha ceduto al cospetto del numero 42 del mondo dopo 2 ore e 4 minuti di intensa battaglia, non riuscendo a concretizzare 2 set point nella prima frazione e uscendo battuto in entrambi i tie-break.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Record.
3: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
4: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008 su Facebook Griglia d'Oro.
3: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
5: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
6: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
5: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
6: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
5: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
6: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
5: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
7: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina, lettino, tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
5: Villalabor.it.
8: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki.
7: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
10: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A 2 passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
11: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
12: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
13: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
12: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
13: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
12: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
14: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
15: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
16: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
17: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
18: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone come questa.

0: Radio Record. Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
4: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. 3 giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook, Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
5: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
6: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
5: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
6: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
5: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
7: Ristorante del pescatore a Suane di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
8: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
9: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. 4 gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni. Fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
10: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
11: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
10: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
11: Ma amore, anch'io!
10: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
7: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
8: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
12: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
13: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
12: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo, www.gardiniperarredare.it.
14: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
11: Hai sentito? Ma che cos'è?
10: È il nuovo distributore automatico di acqua.
11: Sai che novità?
10: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
11: Ah, però...
10: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
11: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
14: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
15: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
16: Radio Record, dove vuoi, quando vuoi. Radio Record.

0: Radio Record.
1: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli. Mocha Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
2: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente, interni in pelle, per farti sentire come a casa, tettuccio apribile con cui goderti il panorama, retrocamera per parcheggiare senza stress, Apple CarPlay e Android Auto per restare connesso mentre guidi, e tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie, a partire da 19.990 euro chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
3: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu, oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
4: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
5: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo, una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
4: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
5: Dal lunedì al venerdì 45 euro a persona, sabato e domenica 50 euro.
4: E se vuoi puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
5: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
6: Da Gardini, per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
7: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa. E scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più, per te, bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
6: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
8: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
9: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
8: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
10: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
11: Orto Bellaria, un nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
10: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
12: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 30. 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
13: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
0: Senti che profumo. Siamo arrivati in Grecia?
14: Quasi. Siamo da Zibracu Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
0: Tutto fatto in casa?
14: Tutto. Anche i dolci. E c'è pure il menù vegetariano.
0: Mangiamo qui o portiamo via?
14: Come vuoi. Saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
0: E allora che stiamo aspettando?
15: Zibracu Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
16: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
17: Il tormentone Story su Radio Record. Adesso un brano che ha infiammato l'estate sulle spiagge italiane.

0: Radio Record.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: L'estate ha un sapore speciale, quello della sagra della tagliatella di Poggio Berni. Dal 17 al 19 luglio, al Teatro Aperto di Poggio Berni Alta, la Proloco ti invita a 3 serate dedicate ai sapori della vera cucina romagnola. Dalle 19 alle 22 ti aspettano tagliatelle fatte come una volta e tante specialità della tradizione. Venerdì 17, spettacolo con la Rimini Dance Company. Sabato 18, musica dal vivo con l'orchestra Daniele Tarantino. Domenica 19 si chiude in festa con l'orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Ingresso gratuito tutte le sere. Dal 17 al 19 luglio la tradizione va in scena a Poggio Berni. Scopri tutti i dettagli sui social della Proloco di Poggio Berni.
3: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
4: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
3: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
4: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
3: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
4: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
3: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
5: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina e lettino tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
3: Villalabor.it.
6: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
7: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
6: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
7: Ma amore, anch'io!
6: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
8: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
6: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
9: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
10: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
9: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
10: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
9: 0541 62 66 46. praticheautomoto.com.
11: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
12: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
13: E qui?
12: Alle terme.
13: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
12: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
14: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo, tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti, cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
15: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
16: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
17: Fatti stupire da Popi.
18: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
19: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine sei

0: Ora esatta. Sono le 15 e un minuto. L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Medio Oriente ancora in primo piano, una nuova ondata di attacchi americani sull'Iran con l'obiettivo, fa sapere il CENTCOM, di degradare ulteriormente le capacità militari che le forze iraniane hanno utilizzato per attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Ma non solo, perché nelle ultime ore Teheran ha denunciato nuovi attacchi americani a Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare dell'Iran. Tra gli obiettivi dell'ultima ondata di raid c'è stata anche l'isola di Greater Tomb nello stretto di Hormuz, conquistata dall'Iran nel 1971. A scapito di quelli che sarebbero poi diventati gli Emirati Arabi Uniti, considerata strategica.
3: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nell'intervento a Kiev al fianco di Volodymyr Zelensky, ha ribadito il forte partenariato con l'Ucraina, passata da essere acquirente a anche fornitore netto di sicurezza per l'Europa, intesa siglata anche sulla produzione di droni.
4: La cronaca: minacce e lesioni personali aggravate dai futili motivi e dalla finalità di discriminazione e odio religioso. E con questa accusa che il Trepper Sacchi è stato raggiunto dall'avviso di chiusura delle indagini per un'aggressione subita il 1 marzo scorso da due ragazzi argentini di fede ebraica arrivati a Milano per frequentare un seminario su insegnamenti e tradizioni della loro religione.
3: La Corte d'Assise d'Arezzo ha assolto Giuseppina Martina di 67 anni, accusata di aver ucciso la madre 93enne Mirella Del Puglia, malata di Alzheimer e affetta da un progressivo decadimento cognitivo. L'omicidio risale nella notte tra l'8 e il 9 marzo 2025. La Corte ha assolto definitivamente la 67enne, riconoscendo che al momento del delitto non fosse in grado di comprendere pienamente il significato delle proprie azioni.
4: La politica: l'aula della Camera ha bocciato a scrutinio segreto l'emendamento di Futuro Nazionale con Vannacci che introduceva le preferenze nella legge elettorale. I no sono stati 233, sì 139. Governo e maggioranza si erano rimessi all'aula. Vergogna, hanno gridato i deputati vannacciani dopo la bocciatura. Serve una riflessione, aveva invece commentato ieri a caldo la premier Meloni.
3: La nazionale spagnola ci fa sognare ancora una volta. Lo scrive sui social il primo ministro spagnolo Sanchez, commentando la vittoria 2-0 in semifinale dei mondiali della Spagna sulla Francia. Nella notte tra Parigi e il suo Interland, 141 persone sono state fermate a margine della partita. Questi arresti sono principalmente legati all'uso di botti e petardi rivolti contro le forze dell'ordine e i servizi di soccorso, precisa la prefettura parigina, aggiungendo che non risultano feriti gravi. Stasera l'altra semifinale alle 21 in campo Inghilterra-Argentina.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
5: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio.

0: Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
1: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
2: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la Sagra del Cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione, tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno, domenica, stand aperto anche a pranzo, dalle 12.30. Sagra del Cinghiale a Ponte Uso di Sogliano a Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
3: Guarda che se ti prendo!
4: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
5: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
6: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
7: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
6: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
7: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
6: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
8: Ristorante del pescatore a Suane di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso il lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
9: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
10: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
11: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere, tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
10: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
12: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
13: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com. Chiuso il giovedì e la domenica.
14: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
15: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
14: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
16: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività. Oggi a tavola si cambia musica. Musica in cucina, il tuo personal radio chef con una ricetta semplice e veloce, direttamente nella tua cucina, solo su Radio
17: Record. Benvenuti all'appuntamento con Musica in cucina. Oggi vi proponiamo la ricetta del rotolo Nutella e cocco, ottimo per la colazione o per una golosa merenda. Questi gli ingredienti. Per la pasta a biscotto occorrono 100 g di zucchero, 100 g di farina 00, 30 g di farina di cocco, 4 uova, un cucchiaio di miele, zucchero semolato da utilizzare dopo la cottura. Per il ripieno 150 g di Nutella e 20 g di farina di cocco. Per decorare cacao amaro in polvere e farina di cocco. E vediamo la preparazione. Per prima cosa dividiamo i tuorli dagli albumi e montiamo gli albumi a neve fermissima. Montiamo i tuorli e lo zucchero per qualche minuto, poi uniamo il miele e il cocco grattugiato. Uniamo gli albumi montati a neve con movimenti delicati dal basso verso l'alto. Per ultima cosa uniamo anche la farina setacciata e uniformiamo l'impasto per il rotolo. Foderiamo la leccarda del forno con carta forno e versiamo l'impasto per il rotolo. Cuociamo in forno preriscaldato a 220 gradi per 8 minuti circa, fino a che i bordi inizieranno a dorare e la parte centrale sarà cotta. Togliamo la pasta biscotto dal forno e la spolverizziamo con lo zucchero semolato, poi copriamo con pellicola trasparente e lasciamo raffreddare completamente. Togliamo la pellicola trasparente e spalmiamo tutta la pasta biscotto con Nutella, poi spolverizziamo con farina di cocco grattugiato. Arrotoliamo la pasta a biscotto al cocco e la mettiamo su un piatto da portata. Spolverizziamo il rotolo cocco e Nutella con cacao amaro e farina di cocco grattugiato. E rivediamo gli ingredienti che abbiamo utilizzato per questa ricetta. Per la pasta a biscotto 100 g di zucchero, 100 g di farina 00, 30 g di farina di cocco, 4 uova, un cucchiaio di miele e zucchero semolato. Per il ripieno 150 g di Nutella, 20 g di farina di cocco. Per decorare cacao amaro in polvere e farina di cocco. E siamo arrivati al termine del nostro appuntamento, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di ascolto, ma soprattutto buona cucina.
16: Radio Record ha presentato Musica in cucina. Il tuo personal radio chef ti aspetta domani con la prossima ricetta. Sempre

0: Radio Record. 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
1: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
3: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
4: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
3: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
4: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
3: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
5: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
6: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
5: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
6: Dal lunedì al venerdì 45 euro a persona, sabato e domenica 50 euro.
5: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
6: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
7: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
8: Hai sentito? Ma che cos'è?
9: È il nuovo distributore automatico di acqua.
8: Sai che novità?
9: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
8: Ah, però...
9: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
8: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
7: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
10: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi?
11: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
10: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità?
11: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
10: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
11: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
10: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
12: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
13: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
12: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
14: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
15: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
14: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
16: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. 3 giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook, Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
17: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
18: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
19: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
20: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
21: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi. Radio Record. Passato, presente, futuro. La musica di tutti i tempi passa su Radio Record.

0: Radio Record.
1: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli. Mocha Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito.
4: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle per farti sentire come a casa, tettuccio apribile con cui goderti il panorama, retrocamera per parcheggiare senza stress, Apple CarPlay e Android Auto per restare connesso mentre guidi, e tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie, a partire da 19.990 euro chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
3: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu, oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
5: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
6: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
7: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
8: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
7: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
8: Ma amore, anch'io!
7: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
9: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
10: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
11: Da Gardini, per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
12: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa. E scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più, per te, bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
11: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo, www.gardiniperarredare.it.
13: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
14: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
13: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
14: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
13: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
15: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno.
0: tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
15: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
16: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
17: Il tormentone Story su Radio Record. Adesso un brano che ha infiammato l'estate sulle spiagge italiane.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record.
2: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
3: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
4: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
5: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
6: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
7: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
6: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
7: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
6: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
7: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
6: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
8: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina, lettino, tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
6: Villalabor.it.
9: Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola, ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale e poi ci sono attimi che se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
10: L'isola del tesoro, la forza dei dettagli. Su abiti e camicie pastello, un coprispalle in seta cangiante, una spilla in corallo marino azzurro, un bottone gioiello di madreperla. Le proposte caratterizzate da armonie metropolitane. La vetrina del vestirsi. L'isola del tesoro, Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa.
11: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
12: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa. E scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
11: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Ripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo, www.gardiniperarredare.it.
13: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
8: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
14: Hai fatto la revisione alla tua auto?
1: Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto. Il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto. Anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto. Sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
14: Ricci Umberto. Anche ufficio ACI.
15: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
16: Radio Record Sport.
17: Pomeriggio dalla redazione sportiva. Inghilterra-Argentina è la seconda semifinale del Mondiale 2026. Ad Atlanta i Tre Leoni e l'Albiceleste, campioni in carica, si affrontano in una delle più longeve e accese rivalità nella storia della competizione. L'1-0 del 66, la mano di Dios nel 1986 e i rigori nel 98. In palio c'è un posto nella finalissima del 19 luglio, per la quale si è già qualificata la Spagna. Chi perde invece si gioca il gradino più basso del podio con la Francia. La nazionale spagnola ci fa sognare ancora una volta. Lo scrive sui social il primo ministro spagnolo Sanchez commentando la vittoria 2-0 in semifinale dei mondiali della Spagna sulla Francia. Nella notte tra Parigi e il suo Interland, 141 persone sono state fermate a margine della partita. Questi arresti sono principalmente legati all'uso di botti e petardi rivolti contro le forze dell'ordine e i servizi di soccorso, precisa la prefettura parigina, aggiungendo che non risultano feriti gravi. Sta per chiudersi il capitolo dell'indagine sugli arbitri che vedeva indagato il designatore Gianluca Rocchi per concorso in frode sportiva. La procura di Milano ha chiesto l'archiviazione del caso. L'ipotesi poi esclusa era che Rocchi procedesse alle assegnazioni degli arbitri alle partite in base al gradimento dell'Inter, in concorso con esponenti della società sportiva che però non sono mai stati individuati. Le partite sotto indagine sono state 4: Bologna-Inter del 20 aprile 2025, Inter-Milan semifinale di Coppa Italia di 3 giorni dopo, Inter-Verona del 3 maggio successivo e l'ultima in ordine di tempo del 26 aprile scorso, ossia Torino-Inter. Il tennis. Lorenzo Sonego è stato sconfitto da Rafael Collignon con il punteggio di 7-6-7-6 agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Gstaad, non riuscendo a sorvertire il pronostico della vigilia contro il belga sulla terra rossa svizzera. Il numero 83 del ranking ATP ha ceduto al cospetto del numero 42 del mondo dopo 2 ore e 4 minuti di intensa battaglia, non riuscendo a concretizzare 2 set point nella prima frazione e uscendo battuto in entrambi i tie break. Pallavolo Nations League. A Osaka gli azzurri giocano alla pari contro la miglior versione del Giappone, rianimati dal subentro del trio Lorenzano Matiporro, ma incappano nel quarto KO di questo torneo. Situazione di classifica che si complica un po'. Domani, dalle 8:30 italiane, sfida al Belgio. È tutto, al prossimo aggiornamento.
18: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.

0: I colloqui si sono concentrati in particolare sulle questioni relative alle due aree pilota. Il sesto ciclo di negoziati diretti dopo i cinque che si sono tenuti a Washington avevano portato alla firma di un accordo quadro, un accordo che prevede un ritiro graduale israeliano dal territorio libanese occupato a partire proprio dalle due aree pilota. L'accordo non stabilisce una tempistica per il ritiro, ma lo condiziona alla messa in sicurezza da parte dell'esercito libanese e al disarmo degli Hezbollah.
1: Passiamo alla politica italiana. È stato bocciato con scrutinio segreto l'ultimo emendamento alla legge elettorale rimasto sulle preferenze a prima firma dei deputati di Futuro Nazionale. Il relatore e il governo si erano rimessi all'aula. La maggioranza ha poi bocciato l'emendamento presentato sulla legge elettorale e sostenuto da tutte le forze di opposizione che prevede la presenza di almeno il 50% di donne nelle liste che assegnano i seggi del premio a chi vince le elezioni.
0: Restiamo in Italia con la cronaca. Dopo un giorno di agonia, il 41enne Alessandro Magnani, originario di Canolo di Correggio in provincia di Reggio Emilia, non ce l'ha fatta. L'uomo è stato travolto in bici lunedì scorso dal cantante Paolo Belli mentre stava tornando a piedi verso la sua auto dopo aver svolto delle commissioni a poca distanza dal luogo della tragedia. Restano ancora da stabilire con certezza le cause del decesso, ma si ipotizza che gli effetti di un trauma cranico dopo l'urto gli siano stati fatali, anche se non si esclude che il 41enne possa essere stato colpito da un malore poco prima dell'urto.
1: La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in quattro partite, fra cui Torino-Inter della passata stagione. Designazioni, era l'ipotesi tramontata, legate al gradimento o meno da parte del club nerazzurro, per cui è stata chiesta a sua volta l'archiviazione.
0: Economia, la corsa dei prezzi dei carburanti non accenna a rallentare. I listini alla pompa hanno segnato una nuova ondata di rialzi su tutta la rete, aggravando la stangata estiva sui consumatori italiani. Ad affermarlo è il Codacons. Il prezzo medio del gasolio è tornato a superare i 2 euro al litro sulla rete ordinaria, mentre i listini della Verde sono saliti in media di più 9,4 centesimi. In una nota il Codacons chiede quindi al governo un nuovo taglio delle accise.
1: Chiudiamo con lo sport. Si gioca oggi alle 21 italiane la seconda semifinale dei mondiali di calcio 2026. In Georgia, all'Atlanta Stadium, si affrontano Inghilterra e Argentina. Per la partita di stasera c'è grande attesa. Tra le due nazionali, infatti, c'è una rivalità che dura da anni. L'Inghilterra va a caccia di una vittoria nel mondiale che manca da 60 anni, mentre l'Argentina cerca uno storico bis in due edizioni consecutive. Chi vince giocherà la finalissima contro la Spagna, mentre chi perde sfiderà i francesi nella finale di sabato per il terzo posto.
0: E per ora è tutto. A più tardi.
2: Radio Record.
3: Senti che profumo. Siamo arrivati in Grecia?
4: Quasi. Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
3: Tutto fatto in casa?
4: Tutto. Anche i dolci. E c'è pure il menù vegetariano.
3: Mangiamo qui o portiamo via?
4: Come vuoi. Saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
3: E allora che stiamo aspettando?
5: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
6: Guarda che se ti prendo!
7: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
8: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
9: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque, senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale. Anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
10: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
11: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa a Rimini, via della Londra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.

0: voglia di un break in ufficio?
1: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
2: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
3: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
4: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
5: E qui?
4: Alle terme.
5: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
4: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
6: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
7: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
8: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
9: Radio Record, estate, un mare di ricordi.

0: Radio Record.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
4: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
3: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
4: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
3: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
5: Ristorante del pescatore a Suane di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso il lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
6: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
10: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
11: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
10: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
11: Ma amore, anch'io!
10: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
12: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
10: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
13: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni. Fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
14: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti. Quella del fumaiolo, tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
15: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
16: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
17: Hai sentito? Ma che cos'è?
10: È il nuovo distributore automatico di acqua.
17: Sai che novità?
10: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
17: Ah, però...
10: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
17: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
16: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
18: Che gustoso quel pesce. Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio. Oh, buonissimi. Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
19: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
18: Da provare e gustare. Mmm, Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
20: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
9: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
0: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Ora esatta. Sono le 16:30. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini, dalla segnalazione per il volume troppo alto della musica in auto all'arresto, il passo a volte può essere fin troppo breve. Lo sa bene un 19enne già noto alle forze dell'ordine, arrestato lunedì mattina dai carabinieri della compagnia di Rimini per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L'intervento è scaturito intorno alle 5 in viale Regina Margherita durante il controllo di un'autovettura segnalata da alcuni cittadini al numero di emergenza 112. Alla vista delle divise, il 19enne seduto sul lato passeggero ha tentato di disfarsi di un involucro lanciandolo dal finestrino. L'oggetto, prontamente recuperato dai militari, conteneva circa 72 grammi di hashish. Prima di essere portato in caserma per i successivi accertamenti, il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha opposto resistenza tentando di spintonare e colpire gli uomini dell'arma al fine di darsi alla fuga. La sua condotta oppositiva è poi proseguita anche all'interno della pattuglia di servizio, dove il 19enne ha sbattuto la testa per ferirsi. Solo l'intervento dei militari ha evitato il peggio. Al termine degli accertamenti dei sanitari del 118, il giovane è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma, come disposto dal pubblico ministero di turno, per poi comparire ieri mattina in tribunale per la celebrazione del rito direttissimo. Rimini, momenti di apprensione nella serata di lunedì per un incendio divampato intorno alle 22 all'interno di un appartamento seminterrato in via Dardanelli 10. A provocare le fiamme, da quanto si è appreso, sarebbe stato un cortocircuito sviluppatosi da un caricabatterie di un aspirapolvere rimasto collegato alla presa elettrica. Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che in breve tempo sono riusciti a circoscrivere e spegnere il rogo prima che si propagasse all'intera palazzina. Per fortuna in quel momento l'immobile era vuoto e non si sono registrati feriti, ma soltanto danni materiali all'abitazione. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, che stanno lavorando per accertare con esattezza le cause che hanno innescato l'incendio.
1: Lo sport.
2: Cesena, andato via Alberto Cerri, il Cesena studia un piano per trattenere Christian Spendi. Visto il regime di austerity imposto dagli Stati Uniti, il taglio del budget per la rosa si aggira sul 20%, con monte ingaggi che dovrà attestarsi sui 9,5 milioni di euro. Il club bianconero chiederà al centravanti e vice capitano di estendere il contratto e di rivedere l'ingaggio. Christian Spendi è legato al Cesena fino al 30 giugno 2028 e sul vincolo firmato nel dicembre 2024 è scritto che per questa stagione e per la prossima andrà a guadagnare in totale 1.050.000 euro netti. La società bianconera, che in questo momento non ha urgenza di vendere il gemello, nelle prossime settimane vedrà Christian e i suoi agenti per proporre l'estensione fino al 2029 o più probabilmente al 2030, con ingaggio non da tagliare ma semplicemente da spalmare, partendo da uno stipendio più basso per questa stagione, ad esempio 300-350.000 euro netti, a salire in modo più corposo nei campionati che verranno. Una partita aperta nella quale la volontà di Christian Spendi sarà determinante. Intanto il gemello sembra essere subito entrato in sintonia con Diamanti. Ieri il Cesena ha ufficializzato l'ingaggio del ventenne Matt Daniel Caprini, che era già salito ad acquapartita la sera precedente e che ieri ha sostenuto i primi allenamenti con il nuovo gruppo. Oggi lo imiterà Luca Schirone, il centrocampista classe 2003 che il Cesena ha prelevato dal Pineto, con una spesa limitata ma percentuale sulla futura rivendita lasciata agli abruzzesi. È arrivato nella serata di ieri in Romagna, oggi effettuerà le visite mediche, firmerà il contratto che lo legherà al Cavalluccio fino al 2029 e poi andrà ad acquapartita. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
0: Radio Record.
3: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
4: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541. 61 68 81 80.
5: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
6: L'estate ha un sapore speciale, quello della sagra della tagliatella di Poggio Berni. Dal 17 al 19 luglio, al Teatro Aperto di Poggio Berni Alta, la Proloco ti invita a 3 serate dedicate ai sapori della vera cucina romagnola. Dalle 19 alle 22 ti aspettano tagliatelle fatte come una volta e tante specialità della tradizione. Venerdì 17, spettacolo con la Rimini Dance Company. Sabato 18, musica dal vivo con l'orchestra Daniele Tarantino. Domenica 19, si chiude in festa con l'orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Ingresso gratuito tutte le sere. Dal 17 al 19 luglio, la tradizione va in scena a Poggio Berni. Scopri tutti i dettagli sui social della Proloco di Poggio Berni.
7: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
8: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
7: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
8: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
7: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
8: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
7: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
9: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina, lettino, tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
7: Villalabor.it.
10: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
9: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
11: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
12: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
11: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
12: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
11: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
13: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
14: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere, tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
13: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it. Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
15: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
13: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
15: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
13: Non Solo Casa Service di Nino Diomede.
16: Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
17: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
18: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
19: Tormentone Story su Radio Record. Adesso un brano che ha infiammato l'estate sulle spiagge italiane.

0: Radio Record.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito.
3: L'isola del tesoro, lo scrigno dei desideri. Ci sono sere romantiche, momenti allegri e informali, incontri brillanti, occasioni speciali. C'è sempre l'isola del tesoro. L'isola del tesoro, bottega di abiti, uomo, donna.
4: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
5: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
6: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
7: Orto Bellaria, il nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
6: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
8: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
9: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
10: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
9: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
10: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
9: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
11: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la Sagra del Cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione, tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'Orchestra La Storia di Romagna e domenica l'Orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno domenica stand aperto anche a pranzo dalle 12.30. Sagra del Cinghiale a Ponte Uso di Sogliano a Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
12: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
0: Sogniamo l'estate, progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
13: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende.

0: fattore di instabilità.
1: Passiamo agli esteri. Il presidente Trump si è detto convinto che la Russia sia pronta a fare un accordo presto. L'Ucraina, ha proseguito Trump, potrà utilizzare i fondi provenienti dai prestiti dell'Unione Europea destinati alla difesa per l'acquisto di componenti cinesi per i droni cinesi. Intanto la presidente della Commissione Europea, von der Leyen, è a Kiev per la sua 11ª visita dall'inizio della guerra, precisando che si tratta di un momento speciale in cui l'Ucraina ha costruito un forte slancio militare e che la situazione sta cambiando.
0: Torniamo in Italia con la cronaca. Il nostro paese resta nella morsa del caldo rovente. Si preannuncia domani un giovedì bollente. Già oggi il bollino rosso ha riguardato 7 città: Firenze, Perugia, Bologna, Brescia, Frosinone, Roma e Torino, con altre 9 in arancione. Domani in bollino rosso ci saranno 15 città, in pratica più di metà delle 27 che vengono monitorate.
1: Una donna di 86 anni e suo figlio 59enne sono stati trovati morti nella loro abitazione di Mara Calagonis, in provincia di Cagliari. A scoprirli i medici del 118 e i carabinieri della compagnia di Quarto Sant'Elena. Secondo quanto emerso durante il primo sopralluogo delle forze dell'ordine, sui corpi di mamma e figlio non sarebbero stati trovati segni di violenza. Al momento l'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un doppio malore.
0: Economia: da domani, 16 luglio, scatta l'obbligo per i proprietari dei monopattini elettrici di stipulare una polizza responsabilità civile. Durante la guida il conducente sarà obbligato a portare con sé il certificato assicurativo RC Auto rilasciato dalla compagnia di assicurazione, da esibire alle forze dell'ordine in caso di controllo. Assoutenti stima che l'operazione comporterà una spesa annua da circa 50 milioni di euro in capo ai proprietari dei mezzi elettrici, con il costo medio di una polizza base che oscilla tra i 35 e i 55 euro.
1: In chiusura lo sport. Il MetLife Stadium si prepara alla finale dei mondiali di calcio di domenica prossima, ma a tenere banco è l'esplosione dei prezzi dei biglietti, schizzati a cifre folli che superano i $32,000, circa 28.000 euro. La FIFA, pur non fissando i prezzi finali, giustifica il fenomeno attraverso il presidente Gianni Infantino, che ha fatto riferimento all'eccezionale forza del mercato dell'intrattenimento statunitense, mentre l'analisi del comparatore SeatPeak attesta oggi il costo del biglietto più economico intorno ai 4.451 euro e quello di lusso a quasi 190.000 euro.
0: E per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Record. 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Suzuki.
5: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
6: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
7: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo, una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
6: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
7: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona, sabato e domenica, 50 euro.
6: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
7: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
8: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni. Fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola. 0547 58 113.
9: Guarda qua. Qui eravamo al mare. Poi qui in montagna.
10: E qui?
9: Alle terme!
10: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
9: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
11: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora

0: 49 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
4: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. 3 giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera Brera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
5: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
6: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
7: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto High Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
8: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
2: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
2: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
1: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
2: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona, sabato e domenica, 50 euro.
1: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
2: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
3: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
4: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
3: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
4: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
3: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
5: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
6: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
7: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro. Curo per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
8: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution, a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
9: L'estate ha un sapore speciale, quello della sagra della tagliatella di Poggio Berni. Dal 17 al 19 luglio, al Teatro Aperto di Poggio Berni Alta, la Proloco ti invita a tre serate dedicate ai sapori della vera cucina romagnola. Dalle 19 alle 22 ti aspettano tagliatelle fatte come una volta e tante specialità della tradizione. Venerdì 17, spettacolo con la Rimini Dance Company. Sabato 18, musica dal vivo con l'orchestra Daniele Tarantino. Domenica 19, si chiude in festa con l'orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Ingresso gratuito tutte le sere. Dal 17 al 19 luglio la tradizione va in scena a Poggio Berni. Scopri tutti i dettagli sui social della Proloco di Poggio Berni.
10: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
11: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
10: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
11: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
10: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
11: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
10: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
12: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscine, lettino, tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
10: Villalabor.it.
13: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque, senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale. Anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
12: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
14: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
15: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa. E scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
14: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
16: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
17: Fatti stupire da Popi.
18: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
19: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord, tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo rovesci e qualche temporale tra il pomeriggio e la sera su centro-ovest Alpi e Appennino. Temperature in calo, massime comprese tra 32 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, salvo variabilità diurna in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili o in locale calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud, stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento diurno in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi in Sardegna.
20: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record.
1: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
2: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
1: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
2: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
1: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
2: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso. E ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
1: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
3: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi i mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli: Mocha Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
4: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile con cui goderti il panorama. Retrocamera per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario. Vero?
5: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
6: Ma sciorbole, ma socme, ma ciò!
7: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
8: L'isola del tesoro, la forza dei dettagli. Su abiti e camicie pastello, un coprispalle in seta cangiante, una spilla in corallo marino azzurro, un bottone gioiello di madreperla. Le proposte caratterizzate da armonie metropolitane. La vetrina del vestirsi. L'isola del tesoro, Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa.
9: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
10: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
11: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
10: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
11: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
10: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
12: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
13: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
12: Altro che pesce lesso, sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
13: Ma amore, anch'io!
12: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
14: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
15: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
0: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
16: Hai sentito? Ma che cos'è?
17: È il nuovo distributore automatico di acqua!
16: Sai che novità?
17: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
16: Ah, però!
17: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi! Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
16: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
0: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
18: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
19: Tormentone Story su Radio Record. Adesso un brano che ha infiammato l'estate sulle spiagge italiane.

0: Radio Record.
1: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
2: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
3: Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola. Ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale. E poi ci sono attimi che se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni, Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
4: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
5: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagli andati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni, Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
6: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
7: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
6: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
8: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
9: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
10: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
9: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
10: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
9: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
11: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. Tre giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
12: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
13: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
14: Hai fatto la revisione alla tua auto?
0: Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto. Il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto. Anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto. Sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
13: Ricci Umberto. Anche ufficio ACI.
14: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Ora esatta. Sono le 18 e 2 minuti. L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione. Nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Il presidente americano Donald Trump non ha escluso la possibilità di uno schieramento di truppe sul terreno in Iran, sia pure limitato all'isola di Karg, ed ha aggiunto che a volte può essere necessaria una campagna terrestre, ma che sarebbero altri a condurla per gli USA. Infine ha ricordato che gli Stati Uniti hanno colpito tutto tranne gli impianti petroliferi. Intanto, secondo fonti israeliane, l'incontro fra Netanyahu e Trump si terrà lunedì prossimo alla Casa Bianca.
2: Nuovi guai giudiziari per Daniela Santana. Anche la Procura di Milano ha infatti notificato un avviso di conclusione delle indagini nei confronti della parlamentare di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, oltre a una società, nell'ambito dell'inchiesta che riguarda i fallimenti di Key Group, Key Group Holding, Bioera e Umbria SRL. Le ipotesi di reato contestate comprendono bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato. L'avviso di conclusione delle indagini rappresenta un passaggio che precede l'eventuale richiesta di rinvio a giudizio.
3: Cronaca: l'Italia resta nella morsa del caldo dovente. Si preannuncia domani un giovedì bollente. Già oggi il bollino rosso ha riguardato 7 città: Firenze, Perugia, Bologna, Brescia, Frosinone, Roma e Torino, con altre 9 in arancione. Domani in bollino rosso ci saranno 15 città, in pratica più di metà delle 27 che vengono monitorate, mentre venerdì saranno in rosso ben 17 città.
2: È attesa per domani la sentenza del processo di primo grado per il crollo del Ponte Morandi a Genova. Il verdetto arriva a quasi 8 anni dalla tragedia avvenuta il 14 agosto 2018. In cui morirono 43 persone. La D di Autostrade per l'Italia, Arrigo Giana, ha scritto una lettera di scuse ai familiari delle vittime. Scuse, ha precisato, mai fatte, e che rappresentano un'esigenza morale dell'azienda, al di là della responsabilità e della verità.
3: Economia: da domani, 16 luglio, scatta l'obbligo per i proprietari dei monopattini elettrici di stipulare una polizza responsabilità civile auto. Durante la guida, il conducente sarà obbligato a portare con sé il certificato assicurativo rilasciato dalla compagnia di assicurazione in forma digitale o cartacea, da esibire alle forze dell'ordine in caso di controllo. Assoutenti stima che l'operazione comporterà una spesa annua da circa 50 milioni di euro in capo ai proprietari dei mezzi elettrici, con il costo medio di una polizza base che oscilla fra i 35 e i 55 euro.
2: E chiudiamo con lo sport. Si gioca oggi alle 21 italiane la seconda semifinale dei Mondiali di calcio 2026. In Georgia, all'Atlanta Stadium, si affrontano Inghilterra e Argentina. Per la partita di stasera c'è grande attesa. Tra le due nazionali, infatti, c'è una rivalità che dura da anni. L'Inghilterra va a caccia di una vittoria nel Mondiale che manca da 60 anni, mentre l'Argentina cerca uno storico bis in due edizioni consecutive. Chi vince giocherà la finalissima contro la Spagna, mentre chi perde sfiderà i francesi nella finale di sabato per il terzo posto.
3: E per ora è tutto, a più tardi.
4: Radio Record. 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Suzuki. Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
7: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal palaco

0: Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
1: Voglia di un break in ufficio?
2: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
3: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
4: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
5: E qui?
4: Alle terme.
5: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
4: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
6: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
7: Quasi, siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
6: Tutto fatto in casa?
7: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
6: Mangiamo qui o portiamo via?
7: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
6: E allora che stiamo aspettando?
8: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
9: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
10: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
11: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la sagra del cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione. Tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno domenica stand aperto anche a pranzo dalle 12:30. Sagra del cinghiale a Ponte Uso di Sogliano al Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
12: Guarda che se ti prendo!
13: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
14: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
15: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
16: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
3: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
4: Orto Bellaria, il nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
3: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
5: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
6: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
7: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
8: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
7: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
8: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
7: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
8: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
7: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
9: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina e lettino tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
7: Villalabor.it.
10: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
9: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
11: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
12: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul. Diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
13: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
14: Fatti stupire da Popi.
15: C'era una volta una capannina
1: Un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina. Sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
9: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
14: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
15: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, giovedì 16 luglio. Avremo cielo da poco a irregolarmente nuvoloso sul settore centro-occidentale, nuvolosità più consistente su quello orientale, con possibili residui temporali sul ferrarese nelle prime ore della giornata. Nuvolosità cumuliforme pomeridiana in prossimità dei rilievi, con possibili temporali sul settore occidentale in estensione anche alle relative aree di pianura. Temperature in diminuzione con valori minimi attorno a 21-22 gradi sulle pianure e la costa, massime attorno a 33-34 gradi della pianura e 29-31 gradi della costa. Venti deboli variabili con rinforzi pomeridiani da est sulle coste e sulle pianure, specie centro-orientali. Sud-occidentali sui rilievi occidentali con rinforzi anche in corrispondenza dei possibili fenomeni temporaleschi. Mare poco mosso. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
16: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
17: Radio Record accende le emozioni.

0: Radio Record.
1: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
2: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere, tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
1: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
3: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
4: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
3: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
4: Ma amore, anch'io!
3: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
5: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
6: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
7: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
8: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
9: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
4: Hai sentito? Ma che cos'è?
10: È il nuovo distributore automatico di acqua.
4: Sai che novità?
10: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
4: Ah, però...
10: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
4: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
9: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
11: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
12: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
11: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
13: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution, a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
14: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
15: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
14: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lagomaggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
16: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. 3 giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook, Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
17: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
18: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
17: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
4: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
17: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
12: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
17: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
0: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
18: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
19: Suzuki. Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
20: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
21: Il tormentone Story. Su Radio Record, adesso, un brano che ha infiammato l'estate sulle spiagge italiane.

0: Radio Record.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi i mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli: Moca Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
4: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
5: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
4: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
5: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
4: Pizzeria La Coccinella. Pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
6: L'isola del tesoro, lo scrigno dei desideri. Ci sono sere romantiche, momenti allegri e informali, incontri brillanti, occasioni speciali. C'è sempre l'isola del tesoro. L'isola del tesoro, bottega di abiti, uomo, donna.
7: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A 2 passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
8: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni, Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
9: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
10: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
11: E qui?
10: Alle terme!
11: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
10: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
12: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
13: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
14: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record.
0: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
15: Radio Record Sport.
16: Bentrovati dalla redazione sportiva. Si gioca oggi alle 21 italiane la seconda semifinale dei mondiali di calcio 2026. In Georgia, all'Atlanta Stadium, si affrontano Inghilterra e Argentina. Per la partita di stasera c'è grande attesa, tra le due nazionali infatti c'è una rivalità che dura da anni. L'Inghilterra va a caccia di una vittoria nel mondiale che manca da 60 anni, mentre l'Argentina cerca uno storico bis in due edizioni consecutive. Chi vince giocherà la finalissima contro la Spagna, mentre chi perde sfiderà i francesi nella finale di sabato per il terzo posto. Il MetLife Stadium si prepara alla finale dei mondiali di calcio di domenica prossima, ma a tenere banco è l'esplosione dei prezzi dei biglietti, schizzati a cifre folli che superano i $32,000, circa €28,000. La FIFA, pur non fissando i prezzi finali, giustifica il fenomeno attraverso il presidente Gianni Infantino, che ha fatto riferimento all'eccezionale forza del mercato dell'intrattenimento statunitense, mentre l'analisi del comparatore SeatPeak attesta oggi il costo del biglietto più economico intorno ai €4,451 e quello di lusso a quasi €190,000. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi e per l'Inter, chiudendo le indagini preliminari su una presunta frode sportiva. L'inchiesta ipotizzava pressioni sulle designazioni arbitrali a vantaggio del club nerazzurro. L'indagine è stata chiusa poiché gli inquirenti non hanno ravvisato alcun sistema strutturato di interferenza. Copia degli atti trasmessa alla Procura con il FIGC per l'iter della giustizia sportiva. Ciclismo Tour de France, Søren Fersgaard trionfa nella tappa numero 11 della Grand Boucle. All'inizio della corsa si era fatto soccorrere dalla macchina medica per un problema alle dita causato dalla caduta di ieri. Sul traguardo di Nevers ha invece giocato d'anticipo in volata, beffando sia Koji che Philipsen. Dopo la maglia gialla di Troen, la 1X Mobility si toglie un'altra soddisfazione. Pogacar resta in testa alla classifica generale. Per la nazionale italiana maschile di volley è arrivata la prima sconfitta nella pool 9 della Volleyball Nations League, in corsa ad Osaka, al cospetto dei padroni di casa del Giappone. L'Italia è stata infatti superata 3-2. Con questo successo il Giappone si conferma sempre più leader della classifica generale, salendo a quota 9 vittorie, mentre l'Italia resta ferma a 5 successi. Giannelli e compagni torneranno in campo domani alle 8.30 italiane per affrontare il Belgio nel secondo impegno della Pool 9. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
17: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni Rimini. Meteorviaggi.it.
18: Radio Record.
19: On the road.
18: Il drive time.
19: Con la musica più bella.

0: Ora esatta. Sono le 19:00. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Si è conclusa a Roma la seconda giornata dei negoziati fra Libano e Israele. I colloqui si sono concentrati in particolare sulle questioni relative alle due aree pilota. Si tratta del sesto ciclo di negoziati diretti dopo i cinque che si sono tenuti a Washington e che avevano portato alla firma di un accordo quadro. Un accordo che prevede un ritiro graduale israeliano dal territorio libanese occupato a partire proprio dalle due aree pilota. Intanto, secondo fonti israeliane, lunedì prossimo alla Casa Bianca si terrà un incontro fra Netanyahu e Trump.
3: L'Aula della Camera ha ripreso i lavori per l'esame della legge elettorale con il via libera dell'articolo 1 della riforma. I sì sono stati 208, 143 no e 3 gli astenuti. Il voto è stato a scrutinio segreto. Si tratta di fatto del cuore della modifica del meccanismo di voto, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o coalizione di liste che ottengono almeno il 42% dei voti. Prevista anche l'indicazione al deposito del contrassegno del nome di chi la coalizione proporrà al Presidente della Repubblica come Premier.
4: Definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere piemontese a processo per l'omicidio di due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio e il ferimento di un terzo. L'uomo, che oggi ha 72 anni, era stato

0: sempre attivo il numero di pubblica utilità 1500, proteggiamoci dal caldo.
1: Economia, la corsa dei prezzi dei carburanti non accenna a rallentare. I listini alla pompa hanno segnato una nuova ondata di rialzi su tutta la rete, aggravando la stangata estiva sui consumatori italiani. Ad affermarlo è il Codacons. Il prezzo medio del gasolio è tornato a superare i 2 euro al litro sulla rete ordinaria, mentre i listini della Verde sono saliti in media di più 9,4 centesimi. In una nota il Codacons chiede quindi al governo un nuovo taglio delle accise.
0: Chiudiamo con lo sport. Grande attesa per la seconda semifinale dei mondiali di calcio 2026. Alle 21 in Georgia, all'Atlanta Stadium, si affrontano Inghilterra e Argentina. L'Inghilterra va a caccia di una vittoria nel mondiale che manca da 60 anni, mentre l'Argentina cerca uno storico bis in 2 edizioni consecutive. Protagonista stasera anche un pezzo d'Italia. L'arbitro italiano Maurizio Mariani è stato designato come quarto ufficiale.
1: E per ora è tutto.
2: Radio Record.
3: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
4: L'estate ha un sapore speciale, quello della sagra della tagliatella di Poggio Berni. Dal 17 al 19 luglio, al Teatro Aperto di Poggio Berni Alta, la Proloco ti invita a 3 serate dedicate ai sapori della vera cucina romagnola. Dalle 19 alle 22 ti aspettano tagliatelle fatte come una volta e tante specialità della tradizione. Venerdì 17, spettacolo con la Rimini Dance Company. Sabato 18, musica dal vivo con l'orchestra Daniele Tarantino. Domenica 19, si chiude in festa con l'orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Ingresso gratuito tutte le sere. Dal 17 al 19 luglio, la tradizione va in scena a Poggio Berni. Scopri tutti i dettagli sui social della Proloco di Poggio Berni.
5: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
6: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
5: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
6: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
5: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
6: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
5: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
7: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina, lettino, tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
5: Villalabor.it.
8: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
7: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
9: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti!
10: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
9: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
10: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, Piazzale Francolini.
9: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
11: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
12: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
11: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
12: Dal lunedì al venerdì 45 euro a persona, sabato e domenica 50 euro.
11: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
12: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
13: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
14: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno
13: e anche trasformare

0: rinnovare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
1: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
0: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
2: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
3: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
4: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria
3: e quindi ti tratti bene. Con frutta, verdura e alimentari di qualità.
4: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
3: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
4: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso. E ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
3: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
5: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà. Future.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Guarda che se ti prendo.
3: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
4: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
5: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
6: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
5: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
6: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
5: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
7: Ristorante del pescatore a Suane di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
8: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
9: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. Elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
10: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
11: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
10: Altro che pesce lesso, sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
11: Ma amore, anch'io!
10: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
7: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
8: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
12: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
13: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
12: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
14: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
11: Hai sentito? Ma che cos'è?
15: È il nuovo distributore automatico di acqua.
11: Sai che novità?
15: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
11: Ah, però...
15: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
11: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
14: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
16: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
17: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
16: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
18: Dal 24 al 26 luglio a Ponteuso arriva la sagra del cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponteuso, i grandi successi dei Margot 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione, tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno, domenica, stand aperto anche a pranzo, dalle 12.30. Sagra del cinghiale a Ponteuso di Sogliano al Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
1: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
19: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
20: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito. Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
21: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, giovedì 16 luglio. Avremo cielo da poco a irregolarmente nuvoloso sul settore centro-occidentale, nuvolosità più consistente su quello orientale, con possibili residui temporali sul ferrarese nelle prime ore della giornata. Nuvolosità cumuliforme pomeridiana in prossimità dei rilievi, con possibili temporali sul settore occidentale, in estensione anche alle relative aree di pianura. Temperature in diminuzione con valori minimi attorno a 21-22 gradi sulle pianure e la costa, massime attorno a 33-34 gradi della pianura e 29-31 gradi della costa. Venti deboli variabili con rinforzi pomeridiani da est sulle coste e sulle pianure, specie centro-orientali. Sud-occidentali sui rilievi occidentali con rinforzi anche in corrispondenza dei possibili fenomeni temporaleschi. Mare poco mosso. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
20: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Ora esatta. Sono le 19 e 31 minuti. L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini, un sistema organizzato di falsi incidenti, certificati medici compiacenti e richieste di risarcimento costruite a tavolino, che avrebbe causato dal 2013 al 2018 un danno di circa 400.000 euro, con gli imputati che, secondo la procura, avrebbero trasformato il danno stradale o domestico in un vero e proprio meccanismo per ottenere denaro dalle compagnie assicurative. Al vertice dello schema, secondo l'accusa, un regista capace di reclutare i partecipanti e coordinare le pratiche, un medico accusato di fornire la necessaria copertura sanitaria e una rete di soggetti pronti a fingersi vittime di infortuni mai realmente avvenuti. Una truffa ben congegnata ma smascherata dall'inchiesta ribattezzata Operazione Rischio Zero, portata avanti nel 2019 dai carabinieri, guardia di finanza e polizia giudiziaria. Con il processo ormai arrivato alle battute conclusive, a cui partecipano anche 14 parti civili tra compagnie di assicurazioni e l'azienda Unità Sanitaria Locale Romagna, ieri sono arrivate le richieste di pena del pubblico ministero, superiori ai 93 anni, per 16 dei 28 imputati finiti a processo davanti al Tribunale Collegiale e accusati a vario titolo di reati di falso materiale in atto pubblico, frode assicurativa e corruzione. La sentenza è attesa a fine novembre. Rimini, denuncia di non aver ricevuto lo stipendio e per protesta sale su una gru dove resta in bilico per ben 8 ore. È successo ieri mattina poco prima delle 11 nel cantiere del nuovo asilo comunale Pollicino in via Losanna al Parco Pertini. Ore e ore sotto il sole cocente, fino a 35 gradi, senza acqua e cibo, a una ventina di metri d'altezza. Protagonista della vicenda un 24enne egiziano, impiegato alla realizzazione del complesso scolastico finanziato con i fondi comunali e del PNRR, 1.400.000 euro la spesa. L'operaio, solo intorno alle 14.30, dopo un colloquio con i negoziatori della Polizia di Stato, ha accettato di scendere in un punto all'ombra della gru per prendere delle bottiglie d'acqua e delle sigarette fornitegli dai vigili del fuoco. Dopodiché, via risalire la struttura meccanica, raggiungere di nuovo la parte più alta e ribadire con forza e convinzione la sua intenzione: non scenderò finché non mi pagano, finché non arriverà il bonifico. Sant'Arcangelo di Romagna, prima gli insulti, poi le minacce, infine le aggressioni fisiche nei confronti della moglie convivente, anche sotto gli occhi della figlia minore. Una sequenza di episodi che, secondo l'accusa, avrebbe scandito mesi di paura e tensione tra le mura di casa. Il quadro tracciato dalla procura nell'inchiesta che vede coinvolto un 29enne tunisino, per il quale il pubblico ministero Luca Bertuzzi, concluse le indagini, ha chiesto il rinvio a giudizio con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. La richiesta sarà discussa il prossimo mese di gennaio in udienza preliminare davanti alla GUP Raffaella Ceccarelli. Al centro del procedimento c'è la denuncia presentata ai carabinieri dalla donna, una 31enne, anche lei tunisina, che, stando al suo racconto, sarebbe stata vittima di una serie di condotte violente e vessatorie, iniziate nell'agosto 2023 e proseguite fino allo scorso aprile, tra cui aggressioni, umiliazioni e pressioni psicologiche ed economiche, ma anche minacce come «te la farò pagare» e «ti farò piangere anche per tua figlia». Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
0: Radio Record. Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola. Ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale. E poi ci sono attimi che, se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
3: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
4: Voglia di un break in ufficio?
5: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee distributori automatici. L'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
6: Ma sciorbole, ma sociome, ma ciò!
7: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
8: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
9: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere, tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
8: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
10: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
11: e qui
10: alle terme.
11: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
10: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
12: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
13: Quasi, siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
12: Tutto fatto in casa?
13: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
12: Mangiamo qui o portiamo via?
13: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
12: E allora che stiamo aspettando?
14: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
15: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
16: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
17: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
16: Matteo, Samuele e Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
18: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi i mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli: Moca Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
19: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.
20: Il tormentone Story su Radio Record. Adesso un brano che ha infiammato l'estate sulle spiagge italiane.

0: Radio Record.
1: Radio Record on the road. Il drive time con la musica più bella.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: Radio Record. Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
1: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
2: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
3: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
4: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
5: L'estate ha un sapore speciale, quello della sagra della tagliatella di Poggio Berni. Dal 17 al 19 luglio, al Teatro Aperto di Poggio Berni Alta, la Proloco ti invita a 3 serate dedicate ai sapori della vera cucina romagnola. Dalle 19 alle 22 ti aspettano tagliatelle fatte come una volta e tante specialità della tradizione. Venerdì 17, spettacolo con la Rimini Dance Company. Sabato 18, musica dal vivo con l'orchestra Daniele Tarantino. Domenica 19 si chiude in festa con l'orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Ingresso gratuito tutte le sere. Dal 17 al 19 luglio la tradizione va in scena a Poggio Berni. Scopri tutti i dettagli sui social della Proloco di Poggio Berni.
6: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio, in un'atmosfera senza tempo.
7: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
8: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
9: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
8: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
9: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
8: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
9: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
8: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
10: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina e lettino tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
8: Villalabor.it.
11: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria. pizzeria. Via Monte il Gallo 53, Longiano. 0547 66 5959.
10: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
12: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
13: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: l'ora esatta. Sono le 20:00. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Una buona serata e bentrovati dalla redazione. In primo piano gli esteri: si sono conclusi a Roma i colloqui tra Libano e Israele sul ritiro graduale delle truppe israeliane dal sud del Libano e sul disarmo di Hezbollah. Intanto resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nuovi raid americani hanno colpito obiettivi strategici iraniani. Secondo i media israeliani, il 20 luglio Donald Trump incontrerà Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca. La politica interna, via libera della Camera al cuore della riforma della legge elettorale. Ha approvato l'articolo che introduce il sistema proporzionale con premio di maggioranza e l'indicazione del candidato premier. Dopo il voto favorevole, il governo accelera per chiudere l'esame del testo e trasmetterlo al Senato. Raggiunta inoltre un'intesa bipartisan sul voto dei cittadini fuori sede. La cronaca è definitiva: la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour nel Cuneese, che nel 2021 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo dopo l'assalto al suo negozio. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della difesa, confermando che non si trattò di legittima difesa perché la rapina era ormai terminata quando l'uomo inseguì i banditi e aprì il fuoco. I legali annunciano ora un possibile ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Ultima pagina, il meteo. L'Italia si prepara al picco della terza ondata di caldo dell'estate. Venerdì saranno 16 le città da bollino rosso, con temperature oltre i 40 gradi, soprattutto al centro-sud. Al nord attesi temporali, allerta gialla in

0: Monaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
1: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
2: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
1: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
2: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
1: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
2: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
1: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
3: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina, lettino, tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
1: Villalabor.it.
4: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
5: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
6: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa. E scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
5: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
7: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
8: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
7: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
8: Dal lunedì al venerdì 45 euro a persona, sabato e domenica 50 euro.
7: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
8: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
9: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
10: Hai sentito? Ma che cos'è?
11: È il nuovo distributore automatico di acqua.
10: Sai che novità?
11: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
10: Ah, però...
11: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi. Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
10: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
9: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
12: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
3: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
13: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
14: En la noche en la playa, tiene los sonidos de Radio Record.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente, con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
3: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
4: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
5: L'isola del tesoro, la forza dei dettagli. Su abiti e camicie pastello, un coprispalle in seta cangiante, una spilla in corallo marino azzurro, un bottone gioiello di madreperla. Le proposte caratterizzate da armonie metropolitane. La vetrina del vestirsi. L'isola del tesoro, Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa.
6: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
7: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
8: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
9: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
8: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
9: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
8: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
10: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
11: Fatti stupire da Popi.
12: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
0: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
1: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, giovedì 16 luglio. Avremo cielo da poco a irregolarmente nuvoloso sul settore centro-occidentale, nuvolosità più consistente su quello orientale, con possibili residui temporali sul ferrarese nelle prime ore della giornata. Nuvolosità cumuliforme pomeridiana in prossimità dei rilievi, con possibili temporali sul settore occidentale, in estensione anche alle relative aree di pianura. Temperature in diminuzione con valori minimi attorno a 21-22 gradi sulle pianure e la costa, massime attorno a 33-34 gradi della pianura e 29-31 gradi della costa. Venti deboli variabili con rinforzi pomeridiani da est sulle coste e sulle pianure, specie centro-orientali. Sud-occidentali sui rilievi occidentali con rinforzi anche in corrispondenza dei possibili fenomeni temporaleschi. Mare poco mosso. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
11: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
13: En la noche en la playa tiene los sonidos de Radio

0: Ora esatta. Sono le 20 e 31 minuti. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini, un sistema organizzato di falsi incidenti, certificati medici compiacenti e richieste di risarcimento costruite a tavolino, che avrebbe causato dal 2013 al 2018 un danno di circa 400.000 euro, con gli imputati che, secondo la procura, avrebbero trasformato il danno stradale o domestico in un vero e proprio meccanismo per ottenere denaro dalle compagnie assicurative. Al vertice dello schema, secondo l'accusa, un regista capace di reclutare i partecipanti e coordinare le pratiche, un medico accusato di fornire la necessaria copertura sanitaria e una rete di soggetti pronti a fingersi vittime di infortuni mai realmente avvenuti. Una truffa ben congegnata ma smascherata dall'inchiesta ribattezzata Operazione Rischio Zero, portata avanti nel 2019 dai carabinieri, guardia di finanza e polizia giudiziaria. Con il processo ormai arrivato alle battute conclusive, a cui partecipano anche 14 parti civili tra compagnie di assicurazioni e l'azienda Unità Sanitaria Locale Romagna, ieri sono arrivate le richieste di pena del pubblico ministero, superiori ai 93 anni, per 16 dei 28 imputati finiti a processo davanti al Tribunale Collegiale e accusati a vario titolo di reati di falso materiale in atto pubblico, frode assicurativa e corruzione. La sentenza è attesa a fine novembre. Rimini, denuncia di non aver ricevuto lo stipendio e per protesta sale su una gru dove resta in bilico per ben 8 ore. È successo ieri mattina poco prima delle 11 nel cantiere del nuovo asilo comunale Pollicino in via Losanna al parco Pertini. Ore e ore sotto il sole cocente, fino a 35 gradi, senza acqua e cibo, a una ventina di metri d'altezza. Protagonista della vicenda un 24enne egiziano, impiegato alla realizzazione del complesso scolastico finanziato con i fondi comunali e del PNRR, 1.400.000 euro la spesa. L'operaio, solo intorno alle 14.30, dopo un colloquio con i negoziatori della Polizia di Stato, ha accettato di scendere in un punto all'ombra della gru per prendere delle bottiglie d'acqua e delle sigarette fornitegli dai vigili del fuoco. Dopodiché, via risalire la struttura meccanica, raggiungere di nuovo la parte più alta e ribadire con forza e convinzione la sua intenzione: non scenderò finché non mi pagano, finché non arriverà il bonifico. Sant'Arcangelo di Romagna, prima gli insulti, poi le minacce, infine le aggressioni fisiche nei confronti della moglie convivente, anche sotto gli occhi della figlia minore. Una sequenza di episodi che, secondo l'accusa, avrebbe scandito mesi di paura e tensione tra le mura di casa. È il quadro tracciato dalla procura nell'inchiesta che vede coinvolto un 29enne tunisino, per il quale il pubblico ministero Luca Bertuzzi, concluse le indagini, ha chiesto il rinvio a giudizio con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. La richiesta sarà discussa il prossimo mese di gennaio in udienza preliminare davanti alla GUP Raffaella Ceccarelli. Al centro del procedimento c'è la denuncia presentata ai carabinieri dalla donna, una 31enne, anche lei tunisina, che, stando al suo racconto, sarebbe stata vittima di una serie di condotte violente e vessatorie, iniziate nell'agosto 2023 e proseguite fino allo scorso aprile, tra cui aggressioni, umiliazioni e pressioni psicologiche ed economiche, ma anche minacce come «te la farò pagare» e «ti farò piangere anche per tua figlia». Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
3: Tormentone Story su Radio Record. Adesso un brano che ha infiammato l'estate sulle spiagge italiane.
4: Radio Record.
5: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
6: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
7: Orto Bellaria, un nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
6: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
3: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
4: L'estate ha un sapore speciale, quello della sagra della tagliatella di Poggio Berni. Dal 17 al 19 luglio, al Teatro Aperto di Poggio Berni Alta, la Proloco ti invita a 3 serate dedicate ai sapori della vera cucina romagnola. Dalle 19 alle 22 ti aspettano tagliatelle fatte come una volta e tante specialità della tradizione. Venerdì 17, spettacolo con la Rimini Dance Company. Sabato 18, musica dal vivo con l'orchestra Daniele Tarantino. Domenica 19, si chiude in festa con l'orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Ingresso gratuito tutte le sere. Dal 17 al 19 luglio, la tradizione va in scena a Poggio Berni. Scopri tutti i dettagli sui social della Proloco di Poggio Berni.
8: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
9: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
8: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
9: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
8: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
10: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
11: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
10: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
11: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
10: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
11: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
10: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
12: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina, lettino, tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
10: Villalabor.it.
13: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
14: E qui?
13: Alle terme.
14: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
13: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
15: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch, un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
16: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
12: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
17: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
18: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della

0: Radio Record accende le emozioni.
1: L'estate di Radio Record accende le emozioni.

0: Radio Record.
1: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
2: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
3: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. Tre giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
7: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni. Fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola. 0547 58 113.
8: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
7: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa. E scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
8: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
9: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
10: Hai sentito? Ma che cos'è?
11: È il nuovo distributore automatico di acqua.
10: Sai che novità?
11: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
10: Ah, però...
11: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
10: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
9: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
12: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
13: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
14: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
13: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
15: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
10: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
15: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
10: Ma amore, anch'io!
0: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
16: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
17: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
18: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
19: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
20: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.

0: l'ora esatta. Sono le 21 e 3 minuti. L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record News.

0: sentenza d'appello. Ed è fumata nera a Bruxelles sul 21esimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia. La riunione dei rappresentanti permanenti in UE ha concordato solo di mantenere il tetto massimo del prezzo del petrolio a livello attuale fino a giovedì 23 luglio per evitare il rialzo automatico. La politica e i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, hanno nominato l'avvocato Saverio Valentino nuovo presidente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato. Romano, 54 anni, già competente dell'antitrust, Valentino è un esperto di diritto della concorrenza italiano ed europeo e ha maturato esperienza presso la Commissione europea e in importanti organismi internazionali. Il meteo, terza ondata di caldo africano sull'Italia e nessuna tregua prima del 20 luglio. Venerdì saranno 16 le città da bollino rosso con temperature oltre i 40 gradi, soprattutto al centro-sud. Al nord è invece atteso un calo termico accompagnato però da temporali violenti, nubifragi e grandinate in Lombardia e nella Valpadana. E infine il calcio, Inghilterra e Argentina ora in campo ad Atlanta per la seconda semifinale del Mondiale 2026. Le due squadre si sfidano per conquistare un posto nella finale contro la Spagna, che ha già eliminato la Francia. Gli inglesi inseguono un mondiale che manca dal 66, mentre l'albiceleste punta a difendere il trofeo conquistato 4 anni fa. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, a più tardi.
1: Radio Record. Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
2: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
1: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
2: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona. Sabato e domenica, 50 euro.
1: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
2: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
3: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
4: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
2: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa a Rimini, via della Londra. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
5: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
6: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
7: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
6: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
7: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
6: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
8: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
9: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80.

0: anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008 su Facebook Griglia d'Oro.
1: Da provare e gustare. Mmm, Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
2: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
3: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
4: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina. Imperdibili specialità romagnole, pesce e rane e poi mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli. Moca Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
5: Guarda che se ti prendo!
6: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
7: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
8: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà. Future.

0: Tra poco, le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
3: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
4: E qui?
3: Alle terme!
4: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
3: Certo! Con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
5: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
6: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
7: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
6: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
7: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
6: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
7: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
6: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
8: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina e lettino tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
6: Villalabor.it.
9: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
10: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
11: Voglia di un break in ufficio?
12: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
13: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia, 0547 666 101.
8: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
14: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
1: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, giovedì 16 luglio. Avremo cielo da poco a regolarmente nuvoloso sul settore centro-occidentale, nuvolosità più consistente su quello orientale, con possibili residui temporali sul ferrarese nelle prime ore della giornata. Nuvolosità cumuliforme pomeridiana in prossimità dei rilievi, con possibili temporali sul settore occidentale, in estensione anche alle relative aree di pianura. Temperature in diminuzione con valori minimi attorno a 21-22 gradi sulle pianure e la costa, massime attorno a 33-34 gradi della pianura e 29-31 gradi della costa. Venti deboli variabili con rinforzi pomeridiani da est sulle coste e sulle pianure, specie centro-orientali. Sud-occidentali sui rilievi occidentali con rinforzi anche in corrispondenza dei possibili fenomeni temporaleschi. Mare poco mosso. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
15: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
16: Radio Record Summer Vibe.

0: Specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
5: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
6: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
7: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
8: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa. E scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
7: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile.

0: imbattibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
1: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
3: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera?
4: Via, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
5: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
6: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
7: Quasi, siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
6: Tutto fatto in casa?
7: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
6: Mangiamo qui o portiamo via?
7: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
6: E allora che stiamo aspettando?
8: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
1: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
9: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
1: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
9: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
1: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
10: Ristorante del pescatore a Suane di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
11: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
12: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
13: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
14: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
13: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
15: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
16: Radio Record, dove vuoi, quando vuoi.

0: Radio Record.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito.
3: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile con cui goderti il panorama. Retrocamera per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5 e 7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale. Anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
2: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
4: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
5: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
6: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
7: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo, tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti, cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
8: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi?
9: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria
8: e quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
9: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? Eppure per la mia bellezza.
8: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
9: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
8: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
10: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
11: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008 su Facebook Griglia d'Oro.
10: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
12: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. Tre giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
13: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
0: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
2: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
14: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
15: Ora esatta. Sono le 21 e 59 minuti.
16: L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
14: Radio Record. Radio Record News.
17: Una buona serata e bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca: in gravissime condizioni una ragazza di 13 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante in Liguria. La giovane è stata rianimata sul posto e trasferita in elicottero all'Istituto Gaslini di Genova, dove è ricoverata in prognosi riservata. Sull'accaduto indagano i carabinieri e la capitaneria di porto, mentre l'impianto è stato posto sotto sequestro. E la procura di Milano ha notificato un avviso di conclusione delle indagini nei confronti della parlamentare Daniela Santanchè e di altre 15 persone nell'ambito dell'inchiesta che riguarda i fallimenti di 4 società da lei gestite. Le ipotesi di reato contestate sono bancarotta e falso in bilancio, ma anche truffa aggravata ai danni dello Stato. Gli esteri: il ministro della difesa ucraino Mikhailo Fedorov ha annunciato le dimissioni nell'ambito del rimpasto di governo voluto dal presidente Volodymyr Zelensky. La decisione segue il recente cambio alla guida dell'esecutivo con la nomina della nuova premier Yulia Svyatidenko. Meteo: terza ondata di caldo africano sull'Italia e nessuna tregua prima del 20 luglio. Venerdì saranno 16 le città da bollino rosso, con temperature oltre i 40 gradi, soprattutto al centro-sud. Al nord è invece atteso un calo termico, accompagnato però da temporali violenti, nubifragi e grandinate in Lombardia e nella Valpadana. Infine il calcio: chiesta dei PM milanesi l'archiviazione del designatore arbitrale Rocchi nell'indagine che ipotizzava il concorso in frode sportiva per la scelta degli arbitri in 4 partite, fra cui Torino-Inter. L'ipotesi ora tramontata è che avesse scelto secondo il gradimento o meno del club nerazzurro. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata, a più tardi.
18: Radio Record.
19: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene, si siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
20: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
21: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
1: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
3: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa. E scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
1: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
22: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
23: Hai sentito? Ma che cos'è?
24: È il nuovo distributore automatico di acqua.
23: Sei

0: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
1: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
2: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
3: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
1: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
3: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
1: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
4: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
5: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
6: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa a Rimini, via della Londra. Tra due. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
7: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
8: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
7: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
8: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
7: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
9: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
10: E qui?
9: Alle terme!
10: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
9: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
11: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
12: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
13: Orto Bellaria, il nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
12: Orto Bellaria, la bottega come una volta. Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
14: L'estate ha un sapore speciale, quello della sagra della tagliatella di Poggio Berni. Dal 17 al 19 luglio, al Teatro Aperto di Poggio Berni Alta, la Proloco ti invita a tre serate dedicate ai sapori della vera cucina romagnola. Dalle 19 alle 22 ti aspettano tagliatelle fatte come una volta e tante specialità della tradizione. Venerdì 17, spettacolo con la Rimini Dance Company. Sabato 18, musica dal vivo con l'orchestra Daniele Tarantino. Domenica 19 si chiude in
15: in festa con l'orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Ingresso gratuito tutte le sere. Dal 17 al 19 luglio, la tradizione va in scena a Poggio Berni. Scopri tutti i dettagli sui social della Proloco di Poggio Berni.
16: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
17: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
16: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
17: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
16: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
17: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
16: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
5: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscine, lettino, tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
16: Villalabor.it.
18: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
19: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, giovedì 16 luglio. Avremo cielo da poco a irregolarmente nuvoloso sul settore centro-occidentale, nuvolosità più consistente su quello orientale, con possibili residui temporali sul ferrarese nelle prime ore della giornata. Nuvolosità cumuliforme pomeridiana in prossimità dei rilievi, con possibili temporali sul settore occidentale in estensione anche alle relative aree di pianura. Temperature in diminuzione con valori minimi attorno a 21-22 gradi sulle pianure e la costa, massime attorno a 33-34 gradi della pianura e 29-31 gradi della costa. Venti deboli variabili con rinforzi pomeridiani da est sulle coste e sulle pianure, specie centro-orientali. Sud-occidentali sui rilievi occidentali con rinforzi anche in corrispondenza dei possibili fenomeni temporaleschi. Mare poco mosso. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
20: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
21: Radio Record, Music Summer.

0: Radio Record. 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
1: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Concessionaria Japancar, Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
3: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
4: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
3: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
4: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona, sabato e domenica, 50 euro.
3: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
4: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
5: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
6: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
7: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
8: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
9: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
8: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lagomaggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
10: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
11: Fatti stupire da Popi.
12: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
2: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
13: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia, 0547 666 101.
2: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
14: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni.
11: viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende

0: Radio Record.
1: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto, tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
2: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, tocca con mano cucine, soggiorni, camere, tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
1: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Ripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
3: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
4: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
5: Hai sentito? Ma che cos'è?
6: È il nuovo distributore automatico di acqua.
5: Sai che novità?
6: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
5: Ah, però...
6: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
5: Sali, andiamo subito da Acqua Shop!
4: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo!
7: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
8: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. Tre giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
9: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
10: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
9: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
10: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
9: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
11: Ristorante del pescatore a Suane di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
12: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
13: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
14: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
15: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene, siamo siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
0: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
16: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
0: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 qui e veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
16: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
0: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
17: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
18: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
17: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
18: Ma amore, anch'io!
17: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
19: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
20: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
21: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
22: Ora esatta. Sono le 22 e 59 minuti. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
23: Radio Record.
24: Radio Record News.
25: Una buona serata dalla redazione. In primo piano la cronaca: femminicidio nel Riminese. Una donna di 62 anni è stata uccisa nella sua abitazione a Coriano, presumibilmente dall'ex marito. L'uomo è stato fermato dai carabinieri dopo aver chiamato lui stesso il 112 confessando il delitto. Quando i militari sono arrivati sul posto, lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'omicidio e chiarire l'arma utilizzata. Andiamo all'estero, in Medio Oriente. Nuovi raid americani hanno colpito obiettivi strategici in Iran, tra cui l'isola di Greater Thumb nello stretto di Hormuz e l'area della centrale nucleare di Bushehr. Da Teheran nuove minacce contro Donald Trump, mentre il presidente americano assicura che l'Iran sarà sconfitto molto presto. Intanto si sono conclusi a Roma i colloqui tra Libano e Israele sul ritiro graduale delle truppe israeliane dal sud del Libano e sul disarmo di Hezbollah. Secondo i media israeliani, il 20 luglio Trump incontrerà Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca. E alla vigilia della sentenza di primo grado sul crollo del ponte Morandi, l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Arrigo Giana, rompe il silenzio con una lettera aperta e chiede scuse ai familiari delle 43 vittime, ai genovesi e a tutti gli italiani. Un'esigenza morale, scrive, ribadendo l'impegno dell'azienda affinché una tragedia simile non si ripeta. Domani è attesa la sentenza del maxi processo che vede imputati 57 tra ex dirigenti, manager e tecnici. Meteo: l'Italia si prepara al picco della terza ondata di caldo dell'estate. Venerdì saranno 16 le città da bollino rosso, con temperature oltre i 40 gradi, soprattutto al centro-sud. Al nord è invece atteso un calo termico, accompagnato però da temporali violenti, nubifragi e grandinate in Lombardia e nella Valpadana. Allerta gialla in Emilia-Romagna e Veneto. Il Ministero della Salute intanto ha convocato una nuova cabina di regia per coordinare gli interventi contro gli effetti dell'AFA. E infine lo sport. Tennis: esordio amaro per Flavio Cobolli all'ATP di Umago in Croazia. Il tennista azzurro numero 9 del mondo è stato eliminato al debutto dall'argentino Roman Andrés Buruchaga, che si è imposto in due set con il punteggio di 6-2-6-4. Sorride invece Matteo Arnaldi, che supera in tre set Federico Agustin Gomez, che conquista l'accesso ai quarti di finale dove affronterà il bosniaco Damir Dudmur. Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
26: Radio Record.
27: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
1: Villa Labor. Quest'estate ti cambia la vita.
2: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
1: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
2: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
1: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
2: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
1: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
14: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina e lettino tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
1: Villalabor.it.
3: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle. Per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile. Con cui goderti il panorama. Retrocamera. Per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto. Per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da €19.990 chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale. Anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
14: Vieni a scoprirla sul nostro sito Square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
4: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
5: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
4: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
5: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
4: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
6: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
7: E qui?
6: Alle terme!
7: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per i

0: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
1: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
0: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso. E ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
2: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
3: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
4: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Airbasi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
5: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
6: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
7: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
3: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
4: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
8: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
9: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
8: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
10: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltai, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. ElectroStar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
11: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
7: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
12: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
7: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
13: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.
1: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, giovedì 16 luglio. Avremo cielo da poco a irregolarmente nuvoloso sul settore centro-occidentale, nuvolosità più consistente su quello orientale, con possibili residui temporali sul ferrarese nelle prime ore della giornata. Nuvolosità cumuliforme pomeridiana in prossimità dei rilievi, con possibili temporali sul settore occidentale in estensione anche alle relative aree di pianura. Temperature in diminuzione con valori minimi attorno a 21-22 gradi sulle pianure e la costa, massime attorno a 33-34 gradi della pianura e 29-31 gradi della costa. Venti deboli variabili con rinforzi pomeridiani da est sulle coste e sulle pianure, specie centro-orientali. Sud-occidentali sui rilievi occidentali con rinforzi anche in corrispondenza dei possibili fenomeni temporaleschi. Mare poco mosso. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
13: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
14: Radio Record Estate. Un'ondata di musica.

0: Radio Record.
1: Ma sciorbole, ma socme, ma ciò!
2: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna. E nel modo più genuino, prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese, a Poggio Berni, info 0541. 61 88 81
3: 80. Guarda che se ti prendo!
4: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
5: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
6: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Suzuki. Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
10: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
11: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
12: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
13: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la sagra del cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margot 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione, tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato lo Orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno, domenica, stand aperto anche a pranzo, dalle 12.30. Sagra del Cinghiale a Ponte Uso di Sogliano a Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
14: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente, con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
0: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i-size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
9: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
15: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
16: 70 Emotions, i suoni, le vibrazioni. 70 Emotions su Radio Record, i suoni, le vibrazioni che hanno infiammato gli anni 70.

0: Radio Record.
1: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
2: Hai sentito? Ma che cos'è?
3: È il nuovo distributore automatico di acqua!
2: Sai che novità?
3: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
2: Ah, però!
3: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
2: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
1: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
4: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
5: Orto Bellaria, un nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
4: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
6: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
7: Quasi, siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
6: Tutto fatto in casa?
7: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
6: Mangiamo qui o portiamo via?
7: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
6: E allora che stiamo aspettando?
8: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
9: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
10: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
10: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
10: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
11: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
12: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
13: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
6: Guarda qua! Qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
14: E qui?
6: Alle terme!
14: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
15: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
16: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Ora esatta. È mezzanotte e 3 minuti. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Un saluto dalla redazione, apriamo con il calcio. Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. Ad Atlanta l'Albiceleste rimonta l'Inghilterra e vince 2-1 con 2 gol nel finale. Dopo il vantaggio inglese firmato da Gordon, Enzo Fernandez pareggia all'85esimo e Lautaro Martinez completa il sorpasso al 92esimo, entrambi su assist di Lionel Messi. Domenica a New York la sfida per il titolo tra i campioni del mondo in carica e i campioni d'Europa. Ultima pagina, prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Nelle ultime ore nuovi raid americani hanno colpito obiettivi strategici, tra cui l'area di Bandar Abbas e l'isola di Greater Tam nello stretto di Hormuz. Teheran rivendica nuovi attacchi contro obiettivi militari statunitensi nella regione, mentre Donald Trump assicura che l'Iran sarà sconfitto molto presto. Intanto si sono conclusi a Roma i colloqui tra Libano e Israele sul ritiro graduale delle truppe israeliane dal sud del Libano e sul disarmo di Hezbollah. La cronaca, femminicidio nel Riminese. Una donna di 62 anni è stata uccisa nella sua abitazione a Coriano, presumibilmente dall'ex marito. L'uomo è stato fermato dai carabinieri dopo aver chiamato lui stesso il 112 confessando il delitto. Quando i militari sono arrivati sul posto, lo hanno trovato accanto al corpo della vittima.

0: causato dalla pioggia intensa. Al centro-sud invece continua la terza ondata di calore. Venerdì saranno 16 le città da bollino rosso con temperature fino a 45 gradi in Sardegna. Domani il Ministero della Salute riunirà la cabina di regia sull'emergenza AFA. Ed era questa l'ultima notizia da Michele Ficetola. Una buona serata.
1: L'estate di Radio Record accende le emozioni.

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Rimini, un sistema organizzato di falsi incidenti, certificati medici compiacenti e richieste di risarcimento costruite a tavolino, che avrebbe causato dal 2013 al 2018 un danno di circa 400.000 euro, con gli imputati che, secondo la procura, avrebbero trasformato il danno stradale o domestico in un vero e proprio meccanismo per ottenere denaro dalle compagnie assicurative. Al vertice dello schema, secondo l'accusa, un regista capace di reclutare i partecipanti e coordinare le pratiche, un medico accusato di fornire la necessaria copertura sanitaria e una rete di soggetti pronti a fingersi vittime di infortuni mai realmente avvenuti. Una truffa ben congegnata ma smascherata dall'inchiesta ribattezzata Operazione Rischio Zero, portata avanti nel 2019 dai carabinieri, guardia di finanza e polizia giudiziaria. Con il processo ormai arrivato alle battute conclusive, a cui partecipano anche 14 parti civili tra compagnie di assicurazioni e l'azienda Unità Sanitaria Locale Romagna, ieri sono arrivate le richieste di pena del pubblico ministero, superiori ai 93 anni, per 16 dei 28 imputati finiti a processo davanti al Tribunale Collegiale e accusati a vario titolo di reati di falso materiale in atto pubblico, frode assicurativa e corruzione. La sentenza è attesa a fine novembre. Rimini, denuncia di non aver ricevuto lo stipendio e per protesta sale su una gru dove resta in bilico per ben 8 ore. È successo ieri mattina poco prima delle 11 nel cantiere del nuovo asilo comunale Pollicino in via Losanna al parco Pertini. Ore e ore sotto il sole cocente, fino a 35 gradi, senza acqua e cibo, a una ventina di metri d'altezza. Protagonista della vicenda un 24enne egiziano, impiegato alla realizzazione del complesso scolastico finanziato con i fondi comunali e del PNRR, 1.400.000 euro la spesa. L'operaio, solo intorno alle 14.30 dopo un colloquio con i negoziatori della Polizia di Stato, ha accettato di scendere in un punto all'ombra della gru per prendere delle bottiglie d'acqua e delle sigarette fornitegli dai vigili del fuoco. Dopodiché via risalire la struttura meccanica, raggiungere di nuovo la parte più alta e ribadire con forza e convinzione la sua intenzione. Non scenderò finché non mi pagano, finché non arriverà il bonifico. Rimini, dalla segnalazione per il volume troppo alto della musica in auto all'arresto, il passo a volte può essere fin troppo breve. Lo sa bene un 19enne già noto alle forze dell'ordine, arrestato lunedì mattina dai carabinieri della compagnia di Rimini per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L'intervento è scaturito intorno alle 5 in viale Regina Margherita durante il controllo di un'autovettura segnalata da alcuni cittadini al numero di emergenza 112. Alla vista delle divise, il 19enne seduto sul lato passeggero ha tentato di disfarsi di un involucro lanciandolo dal finestrino. L'oggetto, prontamente recuperato dai militari, conteneva circa 72 grammi di hashish. Prima di essere portato in caserma per i successivi accertamenti, il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha opposto resistenza tentando di spintonare e colpire gli uomini dell'arma al fine di darsi alla fuga. La sua condotta oppositiva è poi proseguita anche all'interno della pattuglia di servizio, dove il 19enne ha sbattuto la testa per ferirsi. Solo l'intervento dei militari ha evitato il peggio. Al termine degli accertamenti dei sanitari del 118, il giovane è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma, come disposto dal pubblico ministero di turno, per poi comparire ieri mattina in tribunale per la celebrazione del rito direttissimo. Rimini, momenti di apprensione nella serata di lunedì per un incendio divampato intorno alle 22 all'interno di un appartamento seminterrato in via Dardanelli 10. A provocare le fiamme, da quanto si è appreso, sarebbe stato un cortocircuito sviluppatosi da un caricabatterie di un aspirapolvere rimasto collegato alla presa elettrica. Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che in breve tempo sono riusciti a circoscrivere e spegnere il rogo prima che si propagasse all'intera palazzina. Per fortuna in quel momento l'immobile era vuoto e non si sono registrati feriti, ma soltanto danni materiali all'abitazione. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, che stanno lavorando per accertare con esattezza le cause che hanno innescato l'incendio. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
2: Il tormentone Story. Su Radio Record, adesso, un brano che ha infiammato l'estate sulle spiagge italiane.

0: L'estate di Radio Record accende le emozioni.
1: And we're getting a picture on the TV.

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Rimini, un sistema organizzato di falsi incidenti, certificati medici compiacenti e richieste di risarcimento costruite a tavolino, che avrebbe causato dal 2013 al 2018 un danno di circa 400.000 euro, con gli imputati che, secondo la procura, avrebbero trasformato il danno stradale o domestico in un vero e proprio meccanismo per ottenere denaro dalle compagnie assicurative. Al vertice dello schema, secondo l'accusa, un regista capace di reclutare i partecipanti e coordinare le pratiche, un medico accusato di fornire la necessaria copertura sanitaria e una rete di soggetti pronti a fingersi vittime di infortuni mai realmente avvenuti. Una truffa ben congegnata ma smascherata dall'inchiesta ribattezzata Operazione Rischio Zero, portata avanti nel 2019 dai Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Giudiziaria. Con il processo ormai arrivato alle battute conclusive, a cui partecipano anche 14 parti civili tra compagnie di assicurazioni e l'azienda Unità Sanitaria Locale Romagna, ieri sono arrivate le richieste di pena del pubblico ministero, superiori ai 93 anni, per 16 dei 28 imputati finiti a processo davanti al Tribunale Collegiale e accusati a vario titolo di reati di falso materiale in atto pubblico, frode assicurativa e corruzione. La sentenza è attesa a fine novembre. Rimini denuncia di non aver ricevuto lo stipendio e per protesta sale su una gru dove resta in bilico per ben 8 ore. È successo ieri mattina poco prima delle 11 nel cantiere del nuovo asilo comunale Pollicino in via Losanna al parco Pertini. Ore e ore sotto il sole cocente fino a 35 gradi senza acqua e cibo a una ventina di metri d'altezza. Protagonista della vicenda un 24enne egiziano impiegato alla realizzazione del complesso scolastico finanziato con i fondi comunali e del PNRR. 1.400.000 euro la spesa. L'operaio, solo intorno alle 14.30 dopo un colloquio con i negoziatori della Polizia di Stato, ha accettato di scendere in un punto all'ombra della gru per prendere delle bottiglie d'acqua e delle sigarette fornitegli dai vigili del fuoco. Dopodiché via risalire la struttura meccanica, raggiungere di nuovo la parte più alta e ribadire con forza e convinzione la sua intenzione. Non scenderò finché non mi pagano, finché non arriverà il bonifico. Rimini, dalla segnalazione per il volume troppo alto della musica in auto all'arresto, il passo a volte può essere fin troppo breve. Lo sa bene un 19enne già noto alle forze dell'ordine, arrestato lunedì mattina dai carabinieri della compagnia di Rimini per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L'intervento è scaturito intorno alle 5 in viale Regina Margherita durante il controllo di un'autovettura segnalata da alcuni cittadini al numero di emergenza 112. Alla vista delle divise, il 19enne seduto sul lato passeggero ha tentato di disfarsi di un involucro lanciandolo dal finestrino. L'oggetto, prontamente recuperato dai militari, conteneva circa 72 grammi di hashish. Prima di essere portato in caserma per i successivi accertamenti, il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha opposto resistenza tentando di spintonare e colpire gli uomini dell'arma al fine di darsi alla fuga. La sua condotta oppositiva è poi proseguita anche all'interno della pattuglia di servizio, dove il 19enne ha sbattuto la testa per ferirsi. Solo l'intervento dei militari ha evitato il peggio. Al termine degli accertamenti dei sanitari del 118, il giovane è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma, come disposto dal pubblico ministero di turno, per poi comparire ieri mattina in tribunale per la celebrazione del rito direttissimo. Rimini, momenti di apprensione nella serata di lunedì per un incendio divampato intorno alle 22 all'interno di un appartamento seminterrato in via Dardanelli 10. A provocare le fiamme, da quanto si è appreso, sarebbe stato un cortocircuito sviluppatosi da un caricabatterie di un aspirapolvere rimasto collegato alla presa elettrica. Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che in breve tempo sono riusciti a circoscrivere e spegnere il rogo prima che si propagasse all'intera palazzina. Per fortuna in quel momento l'immobile era vuoto e non si sono registrati feriti, ma soltanto danni materiali all'abitazione. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, che stanno lavorando per accertare con esattezza le cause che hanno innescato l'incendio. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
2: Tormentone Story. Su Radio Record, adesso, un brano che ha infiammato l'estate sulle spiagge italiane.